0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sfinge? Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Ma come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano! Come osi? Ti maledico!
0: Pomeriggio Number One.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
0: Solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno combricola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.

0: non ti puoi mai annoiare. Buongiorno.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
2: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Io la sapevo così: ticket tac ti tac, tac mi tac, mi taccati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac, tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: Oh, ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene. Ciao da Ricci Max.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: dalle 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno mio caro mariachi radiofonologi, sono in ritardo stamattina, in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, pat, il cane non voleva fare la cacca, pat, dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi, e niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, c'era il Max.
2: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
3: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco!
4: Gli scombriccolati del mattino!
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprinza, bravissimo.
2: Buongiorno gruppo di pazzerelloni.
3: Le campane sveglia.

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
2: Vamos, andale, andale, andale! Yeah, yeah, yeah, yeah. Sveglia, sveglia! Andale, andale, andale! Yuhu, è ben qui!
3: Buongiorno combriccola! Cosa dice un pescatore della sua donna? Io la amo! Ciao Federico!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale. Agli antipodi, sempre se non erro.
2: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
3: Beati voi che domani state a riposo. Mi sono sempre chi al centro commerciale che è sempre lunedì. Tutti di a lavorare. Si gende fa per portare a casa la pagnotta. Ciao da Silvio.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
2: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: C'è da spostare una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
2: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire. Alle sette sto già a ridere.
3: Ciao ragazzi, ciao combricolona, ciao, ciao, ciao.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
2: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia. Ho una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione, no, assolutamente no. Poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio, cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiò.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
3: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centrabar? Maricentra!
2: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Ray. Era Sabrina Carpenter con Espresso su Radio Number One. Good morning, how are you?
1: The cat is
2: fine.
1: On the table.
2: Fine, thank you.
1: The cat is on the table.
0: Well, the cat is on the table.
2: Open the door.
0: Open the door. Dicevi, cosa vuoi dire, Patrizio?
3: No, che abbiamo trovato il famoso ex Palalido, quello insomma che ospita i casting, le audizioni di X Factor, e l'Allianz Cloud di Milano.
0: Bravo, è proprio lui, non mi veniva. Bravo.
4: Buongiorno ragazzacci, allora non sapevo cosa fare stamattina alle 6:30 e ho detto andiamo a cercare sul vocabolario la parola combriccola.
0: Ma dormire?
4: Vi dice affine a briccone, e già suona benissimo. Gruppo, compagnia di persone unite per scopi generalmente non lodevoli o equivoci.
3: Sì.
4: E ci sono anche alcuni sinonimi tipo accozzaglia, banda, branco, combutta, congrega, alcuni sono anche abbastanza incomprensibili, consorteria, conventicola, cricca, genia, manica, masnada.
3: Masnada, vecchio masnadiere.
1: I masnadieri.
0: La masnada. La masnada di Radio Number One.
3: Mi piace la masnada.
0: Una masnada.
5: Buongiorno scombricolati, presente. Ci sono anch'io.
0: Ciao.
5: Nella scombricola, nel senso, non so, mi sono alzata da poco, sono rinco, perdonatemi, però sono in ascolto anche stamattina, risate a gogo, mi raccomando.
0: Sono i primi della classe di Radio Number One, questa è Amy Winehouse.

0: del 2006, c'ha 20 anni questa canzone, c'ha 20 anni, come si riporta bene?
1: Molto bene, ci riporta. Hey.
0: Buongiorno, scombricolati che non siete altro, scombricolati del nostro cuore, sentiamo che progetti ci sono per questo weekendone.
2: Sì, buongiorno, volevo avvisare che per raggiungimento riempimento testicolare, uno dei vostri ultimi della classe, quello lì in fondo all'ultimo banco, sì, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì si recherà presso le spiagge di Riccione, è vero? Oh. Per svuotamento e poi sarà di nuovo carico, forse. Buona giornata.
3: Anche lui vichingo padano, che fa?
1: Buongiorno da Massimo Della Pena, fratello di Massimo Mistero. Sì, certo. E noi siamo qua per ricordare a tutti quelli che andranno in vacanza e faranno il ponte, rispetto a noi che saremo sempre qui a lavorare, che avranno appunto il Massimo Della Pena. Cioè non potranno ascoltarci mai perché verranno bannati dall'universo della radiofonia. Perché
4: si rompe l'autoradio.
3: Ma c'è l'app, c'è l'app.
1: Si è rotta anche l'app.
4: Si rompe il telefono.
1: Mamma Volete mia. Andare a fare il ponte? Massimo Della Pena per voi. Mi
4: si
1: raccomando.
4: Rompe anche il computer.
1: Brava. E se qualcuno gli rompo la faccia, va bene?
4: Sì.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Che cerchi? È qui!

0: viabilità.
1: Buongiorno, buongiorno dalla redazione. Sulla tangenziale ovest di Milano corre per 5 km per il recupero di un veicolo tra l'allacciamento con la 4 e lo svincolo per Baggio direzione A1. Code tratti anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa direzione Torino. Traffico intenso sulla tangenziale est di Milano tra lo svincolo per la 1 e lo svincolo per Linate. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono rallentamenti tra la diramazione Predosa-Bettole e Tortona direzione Genova. Code per 1 km anche tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, sempre direzione Milano. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia sono in corso lavori con rallentamenti tra Albenga e Borghetto-Santo Spirito direzione Genova. Sulla 1 la Milano-Bologna traffico rallentato per lavori tra Piacenza Nord e Piacenza Sud direzione Bologna. Chiudo con Roma e dintorni. Code su via Salaria in direzione tangenziale est di Roma tra via Cortone e via di Villa di Spada. Rallentamenti anche a via di Valle Ricca sulla stessa direttrice. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
2: Ma questo è un weekendone da bollini, eh? Ritornano i bollini, il bollino giallo, il bollino rosso, il bollino, eh? Quando è che sono previste queste ondate di traffico dove tutti si spostano verso il mare?
1: Tra oggi e domani, direi già oggi,
2: Oggi via, bollino rosso quindi questa sera e bollino rosso quando ritornano poi martedì, e quindi praticamente per una giornata di vacanza ti spari 200 ore di coda di autostrada. Però vabbè, è così, insomma.

0: domenica.
1: Buona domenica, buon venerdì anche dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 7:30, il primo focus di oggi. Cosa avrà da raccontarci Pato Romano? Sentiamo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Allora, abbiamo parlato in questi giorni di bollini gialli, di bollini rossi per il caldo, per il traffico, perché siamo in vista di questo ponte del 2 giugno, ma c'è un altro bollino da mettere, rosso. Altro venerdì da bollino rosso, ci risiamo per uno sciopero generale proclamato proprio per oggi da diverse sigle sindacali. L'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati, sono diverse le rivendicazioni che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolge sia il personale del gruppo FS, sia Trenitalia, sia Trenord, fino alle 21 di stasera, con treni che possono subire cancellazioni o variazioni, sia quello delle aziende di trasporto locale con orari qui che possono variare. Ad esempio l'ATM, l'azienda di trasporti di Milano, fa sapere che il trasporto pubblico potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. L'agitazione coinvolge anche il comparto aereo fino a mezzanotte. Parliamo adesso di Milano, perché il braccio destro del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si chiama Filippo Barberis, capo di gabinetto del comune di Milano, è stato fermato dalla polizia locale perché è passato con il rosso. Si tratta della seconda volta, la prima accadde nel 2025 e per questo gli agenti hanno provveduto a ritirargli la patente. L'episodio è avvenuto l'altra mattina in città, a pochi metri dal comando di Piazza Beccaria. Era a bordo del suo scooter quando due agenti motociclisti lo hanno notato. Il mancato rispetto del semaforo prevede, secondo il nuovo codice della strada, e lo vogliamo anche ribadire e ricordare, delle sanzioni pecuniarie fino a 665 euro. Una bella salassata. Il punto chiave, d'altronde passare con rosso è pericoloso, Il punto chiave però è emerso in un secondo tempo, ovvero per Filippo Barberis, che abbiamo detto il capo di gabinetto di Milano, si tratterebbe di una seconda infrazione nell'arco di un anno. Ciò fa scattare la recidiva con il conseguente ritiro immediato della patente. La sospensione può andare da un minimo di un mese a un massimo di tre, sarà la prefettura a decidere. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

di Ava Max del 2018, si chiama Sweet But Psycho, e c'è una cosa che mi fa veramente molto ridere questa mattina, vorrei tanto che anche voi poteste vederla, ed è la situazione tra Pat Romano, che oggi ce l'ha con tutto e con tutti e continua a borbottare come una pentola di fagioli, e Sergio Sironi che cerca di suicidarsi in tutte le maniere possibile.

0: Riviera, perché è arrivato questo ponte lungo, ci sarà anche il sole, insomma, cose belle, via. Oh, è vero che c'è il sole?
1: Sì, potrebbe esserci anche qualche raggio di sole. No, nel senso, tra lunedì e martedì ne riparliamo, va bene. Dica quello che deve dire.
0: Allora,
1: Mirko.
0: Allora, volevo dire per quelli come Pat Romano che c'è il ponte, ma per loro è chiuso.
1: Eccolo lì, lo sapevo.
0: È chiuso, l'abbiamo chiuso per lavori. No, l'abbiamo chiuso per lavori e non si può passare, non potete venire a sassarci i maroni. Quanto riguarda i bollini rossi, portatevi le creme, altrimenti vi vengo sulla schiena.
2: Bravo.
0: Non in autostrada, ma qui in spiaggia. Poi ci sono delle novità. L'ombrellone è gratis.
1: Ah, finalmente! Oh,
0: però è chiuso.
1: Per
0: aprirlo serve un codice che costa 30 euro. Perché siamo anche stufi di questa storia qua. Poi c'è un'offerta, la piadina semplice, 3 euro.
1: Ma ci sta. Mm.
0: Devi uscire dalla spiaggia, vai al market qua vicino, te la compri, te la fai su come vuoi te.
1: Allora, ok? Esatto.
2: Mirko, lei sa che Pat Romano è campione di piadina.
0: Esatto,
2: mondiale,
0: visto che se le fa lui, che se le faccia
1: a
0: lui.
1: A
0: cattolica. Esatto. Qui siamo anche un po', non ci interessa la religione, qui a Torre Pedrina.
2: No,
0: non è necessario essere cattolici. Però una cosa la voglio dire, la bottiglia d'acqua è gratis, questo è vero,
2: giusto,
0: ma
2: giusto.
0: È vuota.
1: Vabbè, se ma la vuoi riempire,
0: 26 euro. Vi aspettiamo con gioia perché ci abbiamo brisa, voglia e laurea. Va bene?
2: Arriviamo!

0: Sound of a New Era, il pezzo di Dua Lipa. Un gossip su Dua Lipa, lo volete sapere? Lo volete sapere?
1: Sì,
0: non è un
1: pippone.
0: È un piccolo gossip. Allora, abbiamo già detto che si sposa a Bagheria, Palermo. Si doveva sposare a settembre, invece si sposa giovedì o venerdì, il 4 o 5 di giugno. Dovevano suonare al suo matrimonio la Brancale, la Brancale Levante ed Elia, ma non suoneranno.
1: Ecco, vabbè,
0: non si sa perché.
1: Vabbè, ma ragazzi, ha ribaltato tutto quello che è il programma.
2: Si vede che hanno le chiavi se non suonano.
0: C'è un messaggio per te, Patrizio, sentiamo.
3: Pat, nel caso si verificasse quello che hai predetto per le questioni meteorologiche su Riccione, sappi che nel mio viaggio di ritorno potrei, invece che uscire a Milano, allungarmi fino a Bergamo. Cacire Pippo.
1: Ma che è una spedizione punitiva.
0: Certo, è colpa tua, sei tu il capo del mondo.
1: Io non è che chiedo la pioggia di scendere al limite, poi vediamo, aspetta. C'è l'appuntamento di Meteopat che darà ulteriori indicazioni, ve lo prometto.
0: Ecco, sì, e tutti lo aspettiamo con grande ansia. Nel frattempo c'è una nostra ascoltatrice che ha mandato il suo esame di logica, di analisi di logica. Credo dell'elementare, non lo so, io non l'ho mai fatta questa cosa qua. Comunque le domande e le risposte sono le seguenti. In che battaglia morì Napoleone? Nell'ultima.
2: Perfetto.
0: Dove fu firmata la dichiarazione di indipendenza? In fondo alla pagina. Sì. Il fiume Tamigi in che stato si trova? Liquido. Beh, non fa un plissé comunque. No. Qual è la prima causa di divorzio? Il matrimonio. Cos'è che puoi mangiare, che non puoi mangiare a colazione, il pranzo e la cena? E per finire, a cosa assomiglia metà mela all'altra metà? E vabbè, è perfetto.
2: Ma io vedo un voto zero, io avrei dato 10.
0: Io avrei dato 10, è giusto, la logica vuoi da me? È logica sia, e questa è logica, ragazzi.
2: È logica.
0: Attenzione, parliamo d'estate, parliamo di vacanze. Scegli l'estate ai grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia, viaggia Explorer in piccoli gruppi con una guida italiana. Sono delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Ah, e dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: ma che canzone meravigliosa! Sono le grandi canzoni di Radio Number One 1987. Stevie Winwood con Valerie.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ce l'ho, ce l'ho! Allora, questa canzone, pensate, ha avuto non una, non due, ma ben tre vite. Tre vite, ragazze! Sì, la uno, la due o la tre. Allora, la prima versione uscì nel 1982 e ottenne un successo piuttosto modesto. Poi, nell'87, Stevie Winwood, colpo di genio, la fece remixare per una raccolta che si chiamava Chronicles e nella nuova versione arrivò addirittura nella top 10 americana. Molti anni dopo, nel 2004, un DJ svedese che si chiama Eric Prydz campionò praticamente al ritorno di Valerie per creare un pezzo di grandissimo successo che si chiama Call on Me, e quindi altra vita e altri soldi ovviamente a Stevie Winwood, che aveva scritto la melodia.
2: Hai capito?
0: Ma ce l'abbiamo!
2: È un grido di dolore più che altro, sì, mio.
0: Perché? Cosa è successo?
2: Perché non ho mai capito che domandone
0: sto piano. Il colore, ragazzi,
2: è confermato. Il colore, perché il mondo è sempre più colorato e noi vi chiediamo qual è il colore che vi fa un po' storcere il naso, che vi piace di meno, oppure che non vi piace proprio.
0: Che proprio non vi piace, che tra l'altro vi sta anche male. Cioè, nel senso, se a parte al di là del fatto di non piacerti, cioè, ma ci sono dei colori. A me il verde, ad esempio, a me il verde sta malissimo. Proprio qualsiasi cosa che sia verde chiaro, verde scuro, vabbè. Ecco, e mi sta malissimo. Voglio sapere a te cosa sta male. No, beh, Patromano è un bellone.
2: No, ma ti dico, al di là di quello che sta bene o non sta bene, è proprio il colore che mi piace di meno, diciamo, che è il marrone, con tutte le sue declinazioni. Cioè
0: il marrone?
2: Testa di moro, mogano, rame, eccetera, eccetera. No, veramente. Non
0: e
2: lo
0: tu
2: so.
0: Testa di moro?
3: Io testa di moro devo dire che lo adoro, ma non ho un rapporto cattivissimo col bianco. Qualsiasi cosa io indossi non mi si macchia subito, istantaneamente.
0: Sì,
3: non succede.
0: Sì.
3: Ma se è bianca, non so, il sugo ne è attratto, ciocciolato, okay. Cade e fa.
2: È un bianco calamitato.
3: Sì, sono, okay. Il mio bianco si calamita con la zozzimma.
2: Ok.
0: Il bianco è così, lo fa. Il bianco è così.
3: Con me particolarmente, c'è una pozzanghera a 4 metri, inciampo fino a quando non cado in quella pozzanghera.
2: Certo. Però se avessi una maglia nera non cadresti mai.
3: Arriverei ultimo comunque.
0: Okay. Sì, sicuramente. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori al 393-444-0444, quel colore che proprio non vi piace, quel colore che vi sta proprio male, quel colore che non sopportate. C'è Fulminacci, mi piace Fulminacci, oh mi piace, la canzone nuova si chiama

0: me. Maledetto me di Fulminacci su Radio Number One. Ho appena sentito una cosa uscire da quella bocca. Era la canzone più gettonata ieri a Milano. Fulminacci, tuonacci e grandinacci. Mi balla l'occhio.
1: Tu dovresti,
0: ragazzi,
1: chiudere l'interfono che c'è tra qui e le Canarie. Io te l'ho già detto 100 volte, porca miseria.
2: Io non posso essere il solo a subirti.
0: Esattamente, giusto, dobbiamo dividerci questo compito. Allora, attenzione, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è il colore che proprio non sopportano. Mi è venuta in mente una cosa. Sergio Sironi ha detto che il colore che non sopporta, comunque con cui ha un cattivo rapporto, è il bianco. Io gli ho regalato una maglia bianca. Ah!
2: No, ma non ho detto che non lo sopporto. Mi piace tantissimo, però non lo so, ho un paio paio di pantaloni di lino bianchi. Li metto. Un secondo dopo sono sporchi, ma non ho fatto nulla, non è che mi sono seduto da qualche parte.
0: Comunque non l'ha mai messa. Va bene, sentiamo i nostri ascoltatori. Sentiamo i nostri ascoltatori cosa ci dicono.
3: Combricoli, Pat, sono come te, il marrone.
1: Il marrone, che tu.
3: La mia divisa di lavoro com'è? Maglietta marrone, pantaloncini marrone con delle righe grigie. Sembro un carcerato. Odio il marrone.
2: Ma no, quanti anni ti hanno dato?
1: È però uscito con la condizionale, sì.
0: Esatto. Buongiorno Combricola, il rosa e il giallo. Lui è Federico, anche io il rosa non lo sopporto tanto, diciamo. Tutti quei colori di pastellini lì.
1: Color Barbie, non ti piace il color Barbie? Cioè,
0: no, non sono una Barbie girl in un Barbie world. Tra poco.
4: La Combricola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi.

0: Questa è Radio Number One, dove sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Provano le schermaglie militari e nonostante la formale tregua, Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano. Bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini, e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud, anche nelle città costiere di Tiro e Sidone, e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza, dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
3: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
6: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
5: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
6: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
5: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
6: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
5: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
6: E noi con lui.
3: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Torniamo negli IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Rolling Stones, per augurarvi ancora una volta buongiorno, c'erano i The Colors ad aprire quest'ora della combricula.
1: Che capitano come il cacio sui maccheroni, The Colors, visto che si parla di colori.
0: Vero.
1: Qual è il colore che non vi piace, quello che vi sta male, che proprio non sopportate?
0: Stai bevendo gin tonic, Patrizio?
1: No, dell'acqua minerale.
0: Oh, sembrava. Sì, infatti sembrava.
2: Buongiorno scassati, buongiorno a tutta la combriccola. Allora, diciamo che il colore che meno apprezzo è il viola, perché mi dà molto da un'onorante funebre, mi fa tanto male.
0: È un po' sentire.
2: Beh, anche la sensazione della funebre al party molto accesa. E quindi non mi canta.
0: Non gli canta.
2: Quello che mi piace di più invece è il verde. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao, abbassa la radio.
3: Però
0: quando
3: la prossima
0: mandi
3: volta, esatto, portatelo il telefono, non lasciarlo a casa.
0: Abbassa la radio, comunque abbiamo capito che è il viola, non gli piace perché gli fa onoranze funebri, il verde invece gli piace un sacco, ecco.
4: Ciao Radio Namberone, sono Daniele da Chiarugatti. Il colore che non sopporto, cioè che non mi piace, che penso che non mi stia bene, che è il rosso Ferrari. Ma sapete perché? Perché io faccio finta di essere un allenatore, non alleno un tubo, alleno una squadra mista di volley, e tutte le volte che entro in palestra e ho la maglietta rossa, non so perché, sento sempre qualcosa che mi dice: oh, è arrivato Gabibbo. Ciao ragazzi, grazie per la bella musica.
0: È arrivato Gabibbo, belin. E non è l'unico, sai, perché c'è anche una nostra ascoltatrice che si chiama Irene, che dice che per lei appunto il colore rosso la disturba, insomma non la sopporta proprio, e sarà perché è uno scorpione e non un toro.
3: Hai capito? Però anche il toro si incazza quando vede il rosso. Beh, sì. Non è che proprio ci dà i bacini al rosso.
0: Chissà come sono queste connection con i segni zodiacali. Non lo so. Vorresti cercarlo, Patrizio?
1: La connessione, la connection, sì. Però la connection è rosso è anche il colore della passione. A me piace il rosso.
0: Io ho detto astrologia, non sesso. Non però sei. Fai cerca quello che ti pare.
5: Buongiorno, Radio Number One.
1: Buongiorno.
5: I colori che non sopportiamo sono il nero e blu, perché no. Inter e per l'Atalanta. Elga, Splinter, due di piadera, a voi studio. Dai, che venerdì!
0: Beh, non esultate, vi hanno massacrato le vostre squadre del cuore.
1: Adesso chiamiamo Nolter e i 54 Ultra tra poco. Tra che poco arrivano.
0: Va bene, sì, non vedo l'ora.

0: Ariana Grande, Yes and la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Abbiamo poco fa salutato Massimo Corro col guanto, un esempio veramente bello di come insomma esistano esseri umani capaci anche di fare delle cose positive con l'esempio. Poi per fortuna arrivano anche un sacco di messaggi dei nostri ascoltatori, perché Massimo è stato bravissimo anche a raccontarci la loro iniziativa e anche questa iniziativa molto bella alla quale parteciperà in Sicilia, proprio in memoria, diciamo, una data che cade a metà tra le due stragi, quella di Capaci e D'Amelio, nel ricordo di Falcone e Borsellino. Ma insomma ci sono tantissime persone che si comportano bene. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, beh, grandissimo questo Massimo, è un po' come il Simone Lunghi del nostro Naviglio di Milano.

0: ovviamente, che raccatta tutto quello che c'è nel naviglio. Ciao, buona giornata.
1: Comprese le biciclette.
2: Beh, di questi tempi fare le cose con questo spirito assolutamente altruistico, senza davvero chiedere nulla in cambio, è davvero una perla rara, insomma. Quindi bravo Massimo e bravo chiunque, insomma, si dà da fare.
1: Anche Maria, che ci scrive dalla provincia di Varese, che dice che lei ogni volta che va in spiaggia al lago, tipo oggi, fa il giro della spiaggia, tira su i mozziconi, le bottiglie, con il sorriso, ha tutti gli occhi addosso dei bagnati e dice sempre ad alta voce con il sorriso: questo è il buon esempio, ma soprattutto l'ha insegnato al figlio.
2: Ah beh, bravissima, bravissima. Dai, tra poco diamo un'occhiata al meteo e poi andiamo su questa polemica che si sta trascinando ormai da qualche giorno dopo le parole di Francesco De Gregori.
1: Sì, è giusto che gli artisti esprimano la loro posizione, il loro pensiero politico. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: No, dimmi, dimmi.
4: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito, ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One Meteo. Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi al mattino. Ancora un filo di instabilità con possibili temporali o rovesci in Piemonte, coste centrali della Toscana. Nel resto d'Italia tempo complessivamente stabile e soleggiato, temperature in calo quasi ovunque. Abbiamo in ogni caso livelli intorno ai 30 gradi anche oggi. Le previsioni invece per domani, sabato, ci dicono di una giornata prevalentemente soleggiata e stabile. Al mattino prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio un po' di nubi in transito, parliamo di domani, al nord con un cielo poco parzialmente nuvoloso e ancora locali rovesci o brevi temporali possibili sulle Alpi occidentali. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

entreremo in questa polemica, è giusto che gli artisti prendano posizione politica, impegno dal palco, ne parliamo tra poco qui a Radio Number One, subito dopo il nuovo singolo di Elisa.

0: Il nuovo singolo di Elisa si intitola Amore in diretta qui a Radio Number One, The Journalist gli spacca notizie. Proprio Elisa ha risposto dicendosi contraria, insomma, alle affermazioni che adesso vi riportiamo di Francesco De Gregori a proposito degli artisti che esprimono il loro pensiero e insomma dichiarano il proprio impegno politico. Anzi, lei ha detto è giusto schierarsi e io lo faccio per Gaza, poi magari avrà sicuramente, come dire, delle piccole ripercussioni a livello professionale, ma questo poco conta quando si è convinti di quello che si fa. Ma facciamo un passo indietro. Che cosa ha detto Francesco De Gregori?
1: Teatro Out of di Milano, davanti ai giornalisti, insomma, che gli fanno varie domande, si arriva sull'argomento di Bruce Springsteen, no? Che si è schierato apertamente contro Trump, e lui di risposta ha detto una frase che forse in pochi si aspettavano. Trovo imbarazzante, ha detto De Gregori, quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta e apolitica su questioni internazionali. Il proclama buttato giù da un palco mi lascia abbastanza indifferente. E insomma, per tutti i fan di De Gregori è stato un colpo questo, perché probabilmente non si aspettavano una frase di questo tipo.
0: Vabbè, questo è il pensiero di De Gregori, per fortuna, voglio dire, o per sfortuna, non lo sappiamo. Ci sono altri artisti che invece la pensano,
1: certo,
0: in maniera totalmente diversa, anche perché lui ha aggiunto: chi sono io per esprimere un parere su chi è meglio, chi è migliore, chi è peggiore? Dice: non sono superiore a nessuno, dice: nemmeno io so quale posizione assumere su Gaza o Israele, perché ho le idee confuse. Anche se è vero che, insomma, non può essere certo una risposta alle prese di posizioni neanche il presidente degli Stati Uniti d'America, pur essendo il presidente degli Stati Uniti d'America, può esprimere pensieri come quelli che hanno fatto il giro del mondo su artisti o sulla loro musica, non avendo nessuna, voglio dire, competenza musicale, no? Magari già abbiamo dei dubbi che abbia competenza politica, ma nel caso sicuramente competenza musicale no, da poter dire se Springsteen è, cos'è che gli ha detto? Insomma, ha usato diversi aggettivi.
1: Sì.
0: No, adesso rimanendo nei toni, diciamo, moderati, ci sono, da poi vi ho citato Bob Dylan, che,
1: sì,
0: che per esempio non fa questo, ma insomma tantissimi artisti in realtà l'hanno fatto attraverso la loro musica, con delle canzoni, testi scritti, o tantissimi attori che hanno partecipato a manifestazioni pacifiste. Tra tutte ce n'è una, due anzi, attrici americane che da sempre sono state portabandiera, diciamo, del loro impegno politico e sociale, Susan Sarandon e Jane Fonda, quindi
1: certo,
0: insomma sono dei nomi importantissimi dello showbiz mondiale,
1: certo,
0: no?
1: Mi verrebbe anche da dire però che De Gregori nella sua lunga carriera spesso invece si è proprio schierato, no? In passato, sia con i testi delle sue canzoni, sia con partecipazioni, commenti, voglio dire, non è uno qualunque che dice una cosa del genere, per quello che insomma questa sua risposta ha lasciato così, ha colpito molto e ha aperto un vero e proprio dibattito, e quindi ognuno insomma cerca di capire se gli artisti debbano schierarsi o meno.
0: Sì, ci torniamo tra poco, anche perché sono in tanti in realtà quelli che continueranno ad esprimere il loro pensiero politico dal palco, e siamo sicuri che continuerà a farlo ovviamente anche Bruce Springsteen, che ne ha fatto quasi, devo dire, un vanto, nel senso che nei suoi show ovviamente adesso il riferimento c'è sempre alla politica del presidente degli Stati Uniti d'America, ma non è il solo. Intanto continua la nostra musica con gli U2.

0: tutto pronto a Bagheria, dove Dua Lipa il 5 di giugno si sposerà con Callum Turner, attore e modello. Sono attesi praticamente tantissimi ospiti VIPs internazionali, ancora non se ne conosce, non si conoscono insomma i nomi, è trapelato solo quello di Elton John. Si sa solo che ovviamente tutta l'area sarà super blindata proprio per l'arrivo di tutti i suoi amici.
1: Il presidente Mattarella non è stato invitato, vero?
0: No, matrimoni no,
1: di Dua Lipa.
0: Decisamente no.
1: No, perché la notizia di cui parliamo tra poco, insomma, è che Mattarella, ma lo vediamo, è sempre più pop, sempre più social, dopo questo selfie con Anna Pepe, insomma, che ha fatto il giro d'Italia e del mondo, insomma, tutti vedono sempre di più sui social il nostro presidente.
0: Rimanete lì, tra poco in arrivo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Solo, Aretha Franklin, Freeway of Love, protagonista come sempre del nostro spazio dedicato alle grandi canzoni. Si narra, tra l'altro, tra le tante cose, sono stati anche fatti tantissimi film, insomma, sulla vita di Aretha Franklin, che lei rinunciasse spesso a dei tour perché aveva paura dell'aereo e quindi dopo un trauma che aveva avuto, tant'è che insomma negli ultimi anni continuava a fare, diciamo, gli spettacoli dal vivo solamente nel Nord America e quindi rinunciava a lunghi viaggi all'estero proprio per questo motivo.
1: Il nostro presidente Sergio Mattarella, 85 anni, sempre più social dopo questa, dopo questo, vabbè, non è la prima volta che va a finire sui social, però questo selfie con Anna Pepe sta facendo il giro del mondo, anche perché lei ha milioni di follower, e quindi c'è questo bellissimo articolo sul Post che cerca di tracciare un profilo, no, del presidente Mattarella, che ricordiamo è stato il primo presidente ad aprire un profilo su Instagram dell'ufficiale del Quirinale, e contrariamente alla sua figura, no, di costituzionalista abbastanza grigio e serio, forse che tutti pensavano all'inizio, no, del suo mandato, invece molto, ama molto insomma questa condivisione con la gente anche attraverso i social.
0: Allora, tra l'altro il 2 giugno, proprio per gli 80 anni della proclamazione della Repubblica, il presidente Mattarella ha deciso di cambiare, modificare insomma il programma abituale, perché alla vigilia non ci sarà il tradizionale ricevimento che piace così tanto ai giardini del Quirinale, insomma i politici e i giornalisti, ma una delegazione di categorie fragili e associazioni di volontariato che assisteranno a un concerto jazz, mentre il 2 giugno per la prima volta verrà organizzata questa manifestazione in piazza del Quirinale, che tra l'altro sarà trasmessa in diretta TV, a cui parteciperanno tanti artisti, tra cui Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Annalisa, Paola Cortellesi, e anche sportivi come Alessandro Del Piero e Federica Brignone. Insomma, sono cambiati un po' di programmi, ma diciamo che la sua viralità social, secondo me, continuerà, anche perché è così che molti giovani che non sono molto vicini alla politica in realtà hanno scoperto il profilo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sicuramente la prima volta dopo aver visto un selfie fatto dal Presidente, non da lui, ma insomma con cantanti molto amati dai giovanissimi.
1: Però questo contrasto, no, tra la sua figura, i capelli bianchi, lui sempre comunque rigoroso, e questa apertura e anche la sua simpatia, io direi, è sempre molto vivo, no, in ogni incontro, no, sia con gli artisti sia con gli sportivi.
0: Ma sì, lui arriva perché è una persona vera, contrariamente a molti altri, sì, che insomma fanno invece un sacco di foto. Allora, continua la nostra musica qui a Radio Number One con il singolo di Lady Gaga, ed è

0: la voce è quella di Gabriella Silmi. Mancano pochi minuti alle 12. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Volevo dire una cosa sul Quirinale. 2 giugno, detto bene, festa della Repubblica. C'è questa iniziativa alla quale tutti possono aderire. I volti della Repubblica.quirinale.it. Ho visto già alcuni volti di personaggi famosi che esprimono in 30 secondi la propria idea di Repubblica, ma lo possono fare anche le persone normali. Quindi anche in questo caso ognuno di noi può mandare un video e in 30 secondi raccontare, insomma, la sua idea di Repubblica. Fra poco però andiamo sugli scout, Fabiana, su questo argomento.
0: Sì, andiamo sugli scout, sicuramente, diciamo, ne abbiamo già parlato in relazione a una decisione che invece era stata presa assolutamente contraria a quella qui che vi spiegheremo, diciamo, tra poco in Italia, e cioè via l'orientamento sessuale dai criteri di selezione per i ruoli educativi. Ma ovviamente questa decisione ha già suscitato qualche polemica. Quindi rimanete lì, ne parliamo tra poco via The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, 12:02, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania, vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Governo romeno e NATO hanno definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation. Giallo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, un 65enne morto in casa per un colpo di pistola. Stava maneggiando l'arma, ferma la moglie, unica presente, si indaga sull'accaduto. Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Lo sport, il calcio, mentre ufficiale l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, ha firmato un biennale. Da oggi inizia la nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale maggiore. Scatta infatti il raduno a Coverciano per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In Serie B stasera il Monza potrebbe invece festeggiare la seconda promozione in A della sua storia, ospitando il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. 2-0 Brianzolo all'andata. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: something I want to talk about.
1: Il nuovo singolo di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, sono le 12:03. Buon venerdì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, come anticipato poco fa, c'è questo, diciamo, questa svolta per lo scautismo italiano con questa decisione di AGESCI.
2: Allora, AGESCI è l'associazione guide scout cattolici italiani. Dopo un percorso che è durato 3 o 4 anni, sono arrivati insomma a spiegare, a dire questo comunicato, questa decisione per cui l'orientamento sessuale e l'identità di genere non potranno più costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo negli scout. Quindi penso alle guide, ai capi, insomma ai vari ruoli, no, che ci sono negli scout. E questo è una decisione che creerà secondo me anche delle risposte e probabilmente anche delle polemiche, no? Anche perché in Italia ogni cosa che si fa crea polemiche, figuriamoci una decisione come questa da parte degli scout, che ricordo sono cattolici in questo caso, della AGESCI.
1: Allora, diciamo che è arrivata invece una dichiarazione assolutamente positiva da parte dell'Arcigay, che ha detto: accogliamo con sollievo questa notizia che mette fine a una lunga storia di isolamento e discriminazione. Dice l'Arcigay, per anni persone LGBTQ IA+ sono state escluse, costrette a nascondersi, allontanate da un contesto educativo che avrebbe invece dovuto formarle alla comunità e ai valori. Diciamo che sicuramente però ci saranno sicuramente, diciamo, dei genitori di scout e guide che non saranno assolutamente d'accordo, no? Almeno insomma, stando a quello che abbiamo letto.
2: Beh, le opinioni poi sono legittime, per carità, però gli scout hanno anche raccontato che le testimonianze raccolte un po' nelle varie comunità di scout hanno raccontato di percorsi di inclusione, ma anche di grandi sofferenze, silenzi, allontanamenti proprio dovuti a questi pregiudizi nel corso degli anni. E proprio da questa analisi di ciò che succedeva insomma nei vari gruppi scout italiani sono arrivati a questa svolta per cui l'orientamento sessuale non sarà più tra i criteri di scelta delle guide scout che vogliono entrare negli scout e dare una mano, no?
1: Contrariamente a quello che insomma invece era stato deciso negli Stati Uniti, perché ricorderete, ne abbiamo parlato, c'era stato proprio lo stop a programmi e politiche che promuovono la diversità, quindi in direzione assolutamente contraria a quello che invece è stato deciso in Italia, che invece noi accogliamo assolutamente come a favore, no? Come una cosa decisamente positiva.
2: Quindi c'è un fondatore degli scout, no? Tanto tempo fa, ma a questo punto ci sono due linee completamente diverse.
1: Una è da noi in Italia, l'altra è negli Stati Uniti, ma credo assolutamente per allinearsi anche alla politica del presidente. C'è NEC.

0: Neck, lascia che io sia, anche lui è stato nostro ospite qui a The Journalist. Allora, eravamo rimasti agli scout, lasciamo lì gli scout, veniamo a Milano, dove il capo di gabinetto di Sala è un po' recidivo, è passato con il rosso, ma è già la seconda volta e quindi gli hanno ritirato la patente.
1: Ma non è bello però quando uno è così in vista. Lui è il braccio destro del sindaco Sala, si chiama Filippo Barberi, e si è da già la seconda volta, la prima nel 2025, che passa con il rosso e quindi gli hanno ritirato la patente. Non sarà felicissimo secondo me Giuseppe Sala. No, ho capito, però voglio dire, sei lì in vista, devi dare il buon. Quando le cose le fanno i politici, evidentemente hanno una ricaduta maggiore, no?
0: Guarda, la cosa positiva di questa notizia è che per fortuna, e spero, lui non abbia detto io lavoro con sono il braccio destro del sindaco Sala, sperando diciamo in una multa ritirata. Invece giustamente la polizia gli ha fatto la multa e non solo, ritirata anche patente. Quindi praticamente, tra l'altro, questo fatto è successo a pochi metri dal comando di Piazza Beccaria, insomma.
1: Molto
0: era
1: bene.
0: A bordo del suo scooter quando due agenti motociclisti lo hanno notato, e quindi insomma è già la seconda volta, per cui anche se
1: peccato.
0: Lavori con il sindaco, a maggior ragione dovresti dare l'esempio,
1: però
0: no?
1: Dal nostro punto di vista peccato, perché sarebbe stata un'altra notizia della nostra collana Lei non sa chi sono io, invece l'abbiamo persa sto giro, evidentemente.
0: No, ha chinato la testa. Sarebbe arrabbiato ovviamente sindaco Sala, dai, lei non sa chi sono io. Adesso patente ritirata, esattamente quanto gli hanno dato diciamo di multa, perché insomma è il punto chiave che è emerso in un secondo momento, che lui sarebbe infatti risultato una seconda infrazione nel 2025, quindi hanno fatto chiaramente una piccola ricerca e quindi gli hanno ritirato la patente. Allora la sospensione potrà andare da un minimo di un mese a un massimo di 3.
1: Tre mesi senza patente è un problemino, eh?
0: Vabbè, ma figurati a Milano, prendi la metro, quindi insomma il capo di gabinetto di Sala prenderà la metropolitana, così magari vede un po' di cose e recensisce anche il funzionamento della metro, che va comunque benissimo al suo sindaco, no? Un po' di vita comune che fanno tutti i cittadini.
1: C'è sempre un lato positivo in tutte le notizie.
0: Dai, c'è Teddy Swims.

0: musica dei Bausa, 12 e 18 minuti, rimanete con noi, tra poco a Radio Number One qui a The Journalist e vi portiamo a Torino.
1: Ecco, quando decidete di bucare le gomme della vostra ex moglie, organizzatevi, insomma, due cose.
0: Esatto, è bene però organizzatevi meglio del così. Nostro amico.
1: No, malissimo questa storia.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Ah, riecco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto.

0: tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
2: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
2: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
4: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

13, tante curiosità, aggiornamenti live e interviste, quella che abbiamo realizzato questa mattina con il nostro amico Massimo di Corriamo col Guanto, la ritroverete tra pochissimo sul nostro sito radionumber1.it. Allora, tra poco andremo vicino a Torino perché è successo un fatto davvero molto molto particolare tra moglie e marito. In questo caso non solo non mettere il dito, ma c'è anche qualcos'altro da raccontare, una vendetta finita molto molto molto male. Restate con noi.

0: Allora, vi portiamo a Torino per raccontarvi, diciamo, la storia di questo signore che si voleva probabilmente vendicare dell'ex moglie. Tra l'altro non è giovanissimo, no, perché ha 78 anni, ma evidentemente non ha digerito alcune cose.
1: Ho capito. Allora, la vostra idea è questa, chiediamo anche agli ascoltatori. Cioè, la vostra idea è tagliare le gomme, ok, bucare le gomme dell'ex moglie. Cioè, come vi organizzate per questa cosa che viene fatta di notte per non farvi riconoscere? Allora, in questo caso, questo signore di 78 anni ha deciso di mettersi un sacchetto di carta in testa, un sacchetto come quelli del pane più o meno, avete presente? Forse no, un pochettino più grande, di quelli che contengono magari i vestiti o le scarpe quando andate ad acquistare. Insomma, se l'è messo in testa, ha preso questo bastone. Non ho capito cos'è un bastone animato. Tu sai che cos'è un bastone animato?
0: No.
1: E ha rigato e bucato le gomme a 3 auto, quindi non solo a quella di sua moglie, ma anche a tutte quelle vicino. Però c'è un piccolo
0: particolare. Diciamo, lui nel dubbio ha detto: vabbè, io per essere sicuro buco e rigo tutto le gomme, diciamo, anche delle auto vicine. A un certo punto questo sacchetto si rompe e quindi praticamente si vede il suo volto. Quindi è chiaro che anche lì, storia la seconda di questa mattina, di telecamere che funzionano benissimo, lo immortalano mentre lui è impegnato a rovinare la macchina dell'ex moglie. E peraltro è abbastanza, devo dire, ridicola. Si vede,
1: no,
0: sto tizio che gira intorno alla macchina con sto sacchetto sulla testa, cioè sembra un film comico, quindi io quasi l'avrei perdonato perché fa ridere.
1: Sì.
0: Però insomma non sappiamo bene a quanto ammonti i danni che ha recato alla macchina dell'ex moglie. In ogni caso, diciamo che i militari della stazione di Castiglione Torinese sono riusciti a prendere dei frame dalle telecamere di questo maldestro anziano che insomma voleva farla franca ma non c'è riuscito.
1: Allora, in generale non bisogna vendicarsi, no, in modo brutto, ma voglio dire, ma ci saranno altri modi per vendicarsi di un torto un pochettino più leggeri?
0: No, di massimo no. Quando devi rigare righi, cioè voglio dire,
1: se tu dici si devi rigare righi,
0: non si può andare a cercare tante cose.
1: Mezzo.
0: Però secondo me questa cosa del sacchetto, andatelo a vedere il video, lo fa uscire molto simpatico, e quindi a me ha fatto simpatia, ti dico la verità, non mi rimane antipatico.
1: Ma poi 78 anni, voglio dire, sei lì tranquillo. Mi rimane un dubbio: che cos'è questo bastone animato?
0: Andiamo a cercare un bastone animato, deve essere una definizione, non lo so, di qualcosa. Comunque, diciamo, è stato efficace, perché è vero che l'hanno scoperto, ma il risultato è stato ottimale, insomma. Diciamo così, dai. Qui Radio Number One, c'è Ligabue.

0: Giancarlo Carden, The Way We Touch, la musica di Radio Number One in diretta qui dai Journalist. Allora, avevamo raccontato questo episodio anche un po' surreale di questo anziano di 78 anni che cerca di rigare, bucare le gomme alla sua ex e lo fa con questo sacchetto assurdo in testa, poi gli si rompe e quindi le telecamere riprendono il suo volto e quindi finisce ovviamente male. Tra l'altro era armato di bastone animato, io tra l'altro non conoscevo neanche l'esistenza, devo dire, del bastone animato, che è un bastone con il manico che si estrae, può avere un punteruolo o una lama di diverse lunghezze, come ci dice Fabrizio dalla provincia di Reggio Emilia, che ringraziamo.
1: La domanda che dovremmo fare a Fabrizio: come fai a sapere che il bastone è animato? Cioè, ne hai uno a casa, anche tu ti vendichi delle persone con questo bastone animato?
0: Però può essere utile, eh?
1: L'altra domanda che rimane lì è: perché tre macchine? Perché ha dovuto colpire tre auto?
0: Per essere sicuro, magari non si ricordava bene la macchina dell'ex
1: la
0: moglie, ha detto
1: dice,
0: io le faccio tutte e tre, così almeno è sicuramente una su tre sua. Magari non se la ricordava bene. Allora rimanete con noi, sta per arrivare una grande canzone, poi vi portiamo in Turchia perché Erdogan lancia una sfida a Milano, come Ankara. Paradiso fiscale.
1: Ok, nascono paradisi fiscali come funghi, ok.
0: Esatto, del resto. Dai, ne parliamo tra poco qui dei Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Il nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni, 1993, If I Ever Lose My Faith in You, una canzone che parla delle difficoltà, insomma, di mantenere, di continuare ad avere fede in qualcuno quando ci si sente delusi. Chissà se lui avrà avuto, secondo me ultimamente, delle delusioni dai suoi ex compagni di gruppo, Stuart Copeland e Andy Samler. Sì, sai, hanno avuto una questione legata ai soldi, succede spesso, insomma, soprattutto quando si separano, ci si separa, insomma, no? In un gruppo. Allora,
1: a proposito di soldi. Beh, assolutamente, andiamo in Turchia. Abbiamo parlato più volte, passo indietro, di Milano, no? Che grazie ad una proposta d'Italia, grazie a una proposta di flat tax per chi spostava i propri patrimoni in Italia, ha potuto ospitare tanti nuovi ricchi. In questo caso la Turchia prova a sfidare Milano proponendo una cosa simile, una sorta, anzi un po' più marcata direi, un paradiso fiscale per super ricchi e pensionati con 20 anni senza tasse ai nuovi residenti. Altro che Milano, questa è una botta, voglio dire, la proposta turca.
0: Anche perché insomma è sicuramente, come dire, una proposta allettante, quindi Ankara punta su tasse zero, amnistie fiscali. Le amnistie fiscali, chiaramente, figurati, attirano chiunque, per attirare capitali, holding e pensionati stranieri. Poi vabbè, insomma, c'è da capire com'è lì poi lo stile di vita, insomma, perché non è che si può fare solo, diciamo, un bilancio legato, no, al budget, che sicuramente attira, diciamo, i super ricchi, quello.
1: Ma, ma posso dire che a me questa cosa non piace, questa cosa qua del che gli stati, anche europei in questo caso, fanno a gara per chi fa pagare meno tasse e attirare i ricchi. Non potrebbero mettersi d'accordo tutti gli stati europei e dire ok, noi non la facciamo questa cosa, perché cioè è un voglio dire, poi questi soldi che dovrebbero andare in tasse, no, per il bene comune, non ci vanno, e quindi per ricchi trovano sempre un posto poi dove andare per non pagare le tasse.
0: Allora, diciamo che Erdogan ha lanciato un messaggio preciso da Ankara, cioè intercettare praticamente quella fascia di ricchezza mobile che negli ultimi anni si è spostata tra Londra, Milano, Dubai, Atene e Singapore, alla caccia praticamente dei regimi fiscali più vantaggiosi per i pensionati. Francamente credo che sia un discorso un po' diverso, nel senso, cioè non ci si sposta solamente per quello, magari anche capire un po' come potrebbe essere lo stile di vita.
1: Certo, i servizi. Comunque adesso succederà così, che i redditi generati in Turchia continueranno ad essere soggetti ovviamente alle tasse locali, quindi a questo punto dobbiamo puntare i ricchi turchi, ok? Con una proposta, portiamoli a Milano i ricchi turchi, no?
0: Può ma essere sì, anche tanto questa... a Milano, guarda, vengono da tutte le parti del mondo, quindi sicuramente ci saranno, di sicuro, insomma, ci sono dei vantaggi se continuano ad investire, insomma, in questa bellissima città. Allora, intanto noi siamo pronti per ascoltarci un po' di musica bellissima con il nuovo singolo di Sienna, Spiral.

0: La voce di Benson Boone, Slow It Down. Chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco, come sempre, in arrivo One Match.
1: One Match, vi auguriamo un bellissimo weekend, anche weekend lungo per chi partirà per il ponte. Noi ci risentiamo la prossima settimana.
0: Vi aspetto lunedì, buon weekend.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
2: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti, c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Il verdetto sembrava già scritto. Senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Ruud e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: One match. Vediamo chi ha ragione.
11: Buon venerdì a tutti, venerdì 29 maggio, questo è One Match, l'ultimo appuntamento in effetti del mese di maggio con Andrea Ferrari e con...
12: lo zio Francesco Nasti.
13: Ecco, buon pomeriggio, buon weekend, dai che venerdì,
12: dai che venerdì.
11: E abbiamo scelto oggi per chiudere questa settimana, oltre che il mese, un match che diciamo denota un certo livello culturale,
13: di livello,
11: no?
13: Di livello, ragazzi, oggi esageriamo, non siamo molto credibili io e te, però va bene, esageriamo.
11: Oggi vogliamo essere credibili, parleremo,
13: parleremo di arte,
11: rimanete lì, la musica di Radio Number One naturalmente ad accompagnare tutto questo One Match. Partiamo con l'ultimo singolo di Jovanotti e Alfa, Buon Vento.
14: One Match. E tu, da che parte stai?
15: È un po' di

0: Alfa Giovanotti con Buon Vento su Radio Number One. Cominciamo
1: Alfa,
0: allora.
1: Alfa, buon vento, Fosello, buon vento, buona estate a tutti!
0: È bella questa cosa che si chiama una vicenda, però questo è One Match, signore e signori. Sì, siamo arrivati alla fine di questa settimana, di questo mese.
1: Andrea, buon vento!
0: No, dai, scusa, che dobbiamo fare i seri oggi.
1: Dai, hai ragione.
0: Abbiamo detto che alzavamo il livello.
1: Hai ragione.
0: Strano, perché il venerdì solitamente la mandiamo un po' così a farsi benedire la giornata. Però oggi vogliamo chiudere la settimana con un match particolarmente artistico. Quali sono le vostre opere d'arte preferite? O meglio, quando siete, non so, in un museo, rimanete più colpiti, affascinati dai dipinti o dalle sculture? Dai dipinti o dalle sculture?
1: Ma io allargherei, non soltanto in un museo, sì, anche se ovviamente ce ne sono nei musei, però sculture e dipinti sono anche esposti in luoghi che non sono propriamente dei musei. Però la domanda è molto semplice: quando vedete un dipinto, quando vedete una scultura, quale vi emoziona di più? Quale vi colpisce?
0: Tutti abbiamo un'opera d'arte preferita, dai, ci schieriamo allora. Comincio allo zio Nasti.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Premesso che anche quando guardi un dipinto ti emozioni, ci sono dipinti lo dico personalmente, quando guardo però una scultura mi affascina pensare che quella è stata presa da un pezzo che era un pezzo unico, enorme, e poi millimetro per millimetro, decimillimetro per decimillimetro è stata portata ad una forma perfetta che ti lascia senza parole. Io lo dico perché l'ultima volta che ho visto una scultura è stato, sì, a Napoli un paio d'anni fa, il Cristo velato.
0: Sì,
1: mamma mia,
0: bello,
1: ragazzi,
0: sì,
1: è stata anch'io un'emozione che ricordo con la pelle d'oca. Quindi se per me personalmente, quando vedo una scultura rimango più colpito perché penso poi a tutto quello che c'è dietro per arrivare a quel lavoro lì, e vabbè, insomma, personalmente la mia posizione è scultura.
0: Questo è il tuo punto di vista? 2 anni che non vedi una scultura? Non benissimo.
1: No, perché non vedo
2: all'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Allora, oggi non c'è proprio paragone. I dipinti riescono a raccontare un mondo intero, una realtà completa, che siano minuscoli questi dipinti tipo la Gioconda, che è piccolina, o che siano immensi tipo Guernica di Picasso, no, giusto per citarne uno, perché poi i dipinti riescono a trasmetterti un'atmosfera unica, ti emozionano tanto, e poi sono vari, perché la scultura alla fine è sempre quella, al massimo cambi il materiale, no, il tipo di materiale, però
1: ma
0: i dipinti
1: senti... Blasfemia, signori!
0: I dipinti presuppongono anche più stili, cioè lo stile, non so, l'impressionismo, il cubismo, l'espressionismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io sicuramente sono per i dipinti. Adesso però tocca a voi schierarvi. Tocca a voi.
1: Esatto, i vostri messaggi, e poi brevemente, mi raccomando, sempre sui 30 secondi anche i vostri audio messaggi, che sono sempre un piacere da ascoltare, al 393 444 0444.

perde ciò che prima provava per l'altra persona, però ultimamente, diciamo, questi ricercatori, questi esperti in love, si sono detti: ma è vero che ci si può disinnamorare della persona con cui si è stati tanti anni in fretta? E la risposta a quanto pare è sì, perché secondo alcune ricerche, tra l'altro neuroscientifiche, il disinnamoramento non dipende semplicemente dall'oblio, ma da come la mente continua a costruire rappresentazioni emotive di una persona. Cioè, in altre parole, non è il ricordo a essere il problema, ma il significato che gli viene assegnato ogni volta che riaffiora. Quindi parliamo con voi di persone che dalla sera alla mattina purtroppo si disinnamorano del proprio lui o della propria lei. A voi è mai capitato? Vi siete mai disinnamorati così in fretta di una persona? Raccontatecelo su WhatsApp.

0: la nuova di Paola Iezzi, siete su Radio Number One. Stavamo parlando dell'arrivo dell'estate con l'arrivo delle alte, calde temperature, tante coppie scoppiano e da lì siamo partiti verso questo viaggio che alcuni esperti hanno condotto con l'ennesima ricerca. Eppure loro si sono chiesti, ma disinnamorarsi in fretta del tuo partner è possibile? Si può? E la risposta è sì, e ce lo state anche confermando, Riab.
1: Number One, buongiorno.
0: A te, cara.
1: Sì, a me è capitato. Tanti anni fa stavo con un ragazzo per 5 anni e dovevamo anche sposarci e mi sono svegliata un giorno, la mattina dopo, totalmente disinnamorata di lui, cioè io non provavo più nessun sentimento, zero totale, e forse era meglio così.
0: Va bene, grazie per questo contributo audio. Un po' di curiosità ce l'abbiamo, no? Nei tuoi confronti, perché giustamente tu dovevi sposare questo ragazzo, poi a un certo punto al mattino ti sei svegliata e non provavi più alcun sentimento nei suoi confronti. 393-444-0444. Disinnamorarsi in fretta è possibile? Sì.

0: disinnamorarsi in fretta si può? La risposta è sì, perché secondo alcune ricerche neuroscientifiche questo disinnamoramento non dipende semplicemente dall'oblio, ma da come la mente continua, dicono gli esperti, a costruire rappresentazioni emotive di una persona. Abbiamo sentito una ragazza che si è disinnamorata del suo lui dalla sera alla mattina, ma abbiamo altre testimonianze.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Daniela da Pavia.
0: Benvenuta.
1: Allora, diciamo sì. Io però mi sono disinnamorata di uno perché mi sono innamorata di un altro. Però evidentemente è una cosa giusta, sono 33 anni che stiamo insieme. Ciao.
0: E dopo 33 anni si è disinnamorata di uno per un altro.
2: Ciao Stefano, Damiano.
0: Ciao caro.
2: Ma per piacere, dai, dall'oggi al domani non puoi perdere interesse. Fai più bella figura a dirmi, avevo la caghetta del matrimonio e ho preferito piantarli subito. Mica, pensa cosa aveva provato prima sta ragazza qua per lui. Se nell'arco di una notte ha piantato lì tutto, mamma mia. Vabbè, dai, ognuno poi la pensa come meglio crede, ci mancherebbe, io non giudico nessuno.
0: Esatto, non si giudica nessuno. Ciao caro, ciao caro. 393-444-0444, tra pochissimo giudicheremo la Sfinge, sarà buona o cattiva con noi. Andremo in Egitto perché arriva l'enigma. Su Radio Number
3: One c'è TNU. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è

0: Federici, come ogni venerdì c'è il PN1 qui su Radio Number One. Abbiamo detto che con l'arrivo dell'estate tante coppie purtroppo, per fortuna, scoppiano. Alcune scoppiano per monotonia, altre perché hanno obiettivi diversi. Poi c'è chi si disinnamora e perde ciò che prima provava per l'altra persona. Poi Ariabba ha risposto.
1: Sì, ma penso anche che il disinnamoramento provenga anche magari da determinate situazioni che magari quando

0: persona ti svegli una mattina e non provi più nulla. Ma secondo me è un fattore datato da tante cose messe insieme che poi ti portano ad avere quella conclusione finale e quindi il tuo sentimento muore lì.
1: Grazie, grazie per questo tuo contributo audio. 393-444-0444 in arrivo prima della Sfinge con Buona Domenica, Safe su Number One.

musicale, no? Di Saif, che dedico al mio amico Gigetto, sempre all'ascolto, ha risposto, ma fuori tempo massimo, anche perché dall'Egitto in mega ritardo arriva l'enigma della Sfinge qui su Number One.

0: detto l'enigma in bocca alla Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon venerdì e bentornati nel PN1. Preparatevi ad un enigma davvero complicato. Oggi parliamo di svaghi e passatempi italiani, perché in Italia tra i passatempi e gli svaghi più amati c'è... Ditemelo voi!
0: Cosa c'è? Quali sono gli svaghi? Oh, vabbè, il serpento no! Quello è il passatempo dei miei collaboratori. Altra base, please, perché la Sfinge deve ripetere l'enigma. Torniamo a Sharm el Sheikh. Dottoressa, non ci ho capito nulla.
2: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: Ah, quindi c'è la classifica degli hobby, degli svaghi? Beh, diciamo che c'è una graduatoria che si articola in categorie ben distinte. Starà a voi cercare di capire quella che ha individuato la Sfinge, come sempre, al 393 444 0444. C'è James Blunt nel PN1.

0: number one con Stefano Federici come ogni venerdì nel PN1, tra l'altro ultimo appuntamento prima dell'arrivo del weekend e del ponte dell'1 giugno e del 2 giugno. C'è l'enigma della Sfinge, torniamo a Sharm el Sheikh.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: Sentiamo, sentiamo i vostri ragionamenti, prego.
2: Ciao, sono Simona da Porto Valtravaglia.
0: Ciao.
2: Guarda,
0: Simo.
2: Io mi faccio 2 ore di macchina tutti i giorni e da quello che mi sembra di vedere penso il ciclismo.
0: Il ciclismo. La Sfinge dice ottimo ragionamento, ma con la zampa destra dice no.
3: Ciao, buongiorno, siamo Valerio e
0: ciao.
3: Marina da Sondrio. Per me è il gioco delle carte.
0: Il gioco delle carte, sì, è in classifica, ma non è quello che la Sfinge. Puntini, puntini, puntini.
4: Ciao Stefano, intanto buon venerdì.
0: Anche a te, caro.
4: E per il gioco della Sfinge potrebbero essere le carte, il gioco di carte.
0: È stato detto, non è quello.
5: Stefano, ciao, potrebbe essere l'enigmistica in generale, parole crociate.
0: No, no, no, no.
5: Dicendo,
0: no.
5: Non lo so, poi un'altra categoria.
0: Non lo so, non lo so. La prima risposta è quella che conta, non è nemmeno quella.
6: La risposta a indovinare da Sfinge è il Monopoli.
0: Il Monopoli.
6: Massimiliano da Milano.
0: Non è il Monopoli, Massimiliano.
7: Cara Sfinge, io deduco, penso sia il calcetto.
0: Il calcetto, no.
8: Il
0: no.
8: Italiani è andare a mangiare la pizza. Davide, dai, ci
0: no, no, no. Non è la pizza.
2: No. I passatempi, uno dei passatempi
0: no. No.
2: Penso che sia quello di stare a guardare i piccioni.
0: No, risposta sbagliata. Risposta sbagliata.
9: Io gioco agli indiani con le mie donne.
0: No, vabbè.
9: Mi travesto da Barbarosso e le inseguo. Poi ogni tanto ho le frecce che scaglio dal mio arco e poi le cucco.
10: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Mi trovate d'accordo in questa circostanza? Non ho capito cosa fa lui.
9: Io gioco agli indiani con le mie donne.
0: Perfetto, lui gioca agli indiani con le sue donne. Perfetto.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?

0: I Can Wait è il titolo della nuova di Bob Sinclair con la voce di Kaisa su Radio Number One. L'enigma della Sfinge, un enigma piuttosto complesso quest'ultimo.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: Che cosa?
2: La cucina?
0: No, non è la cucina, tesoro mio.
3: Ciao a tutti, Marco da Vinovo.
0: Ciao Marco.
3: La risposta potrebbe essere fare sport e nello specifico quindi andare a correre.
0: Non è quella.
4: Ciao ragazzi, sono Antonella da Brescia. Può essere il padel?
0: Il padel è in classifica, ma la Sfinge dice sì, ma volevo sentirmi raccontare altro.
5: Paolo da Bustarsizio, il camminare a piedi.
0: Anche, ma non è quello che la Sfinge voleva. 393-444-0444. Torniamo tra pochissimo.
6: Su Radio Number One, c'è il PN1.
7: Pomeriggio Number One.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole?
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: un colpo, Sfinge, se ci sei batti un colpo.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: Svaghi e passatempi, c'è una classifica, in questa classifica ci sono 10 cose che gli italiani amano e la Sfinge ne ha scelta, come sempre, una delle 10, forse la più difficile.
2: Sempre io, ho capito, il passatempo, il fare l'amore, un bacio sempre dalla Wendy.
0: Con questa vocina molto tenerina la Wendy, quasi quasi senza farsi sentire, l'ha detto, no?
3: Ciao Stefano, Raffaele da Brescia. Per me la palestra.
0: La palestra? No, non è nemmeno quella.
4: Secondo me uno svago più bello degli italiani è ascoltare la musica. Alessio Galli da Esina insieme al suo babbo Davide.
0: Che salutiamo, salutiamo figli e papà all'ascolto della radio. Che bello sapere che in famiglia si ascolta quasi contemporaneamente, giustamente, padre e figlio number one. Grazie, grazie, grazie. Andiamo avanti, sentiamo.
5: Ciao amici di number one, Mauro da Lodi.
0: Ciao Mauro.
5: Secondo me lo svago, il passatempo preferito dagli italiani è, uno, ascoltare number one.
0: Sì.
5: E due, lamentarsi
0: di cosa?
5: Di tutti i costi, di tutte le tasse, di tutto quanto. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie a te per esserci, per aver fatto sentire la presenza.
6: Ciao, per l'enigma della Sfinge.
0: Dimmi.
6: Potrebbe essere la settimana enigmistica. Claudio da Motta Visconti.
0: Ciao Claudio, no.
7: Ciao Stefano, è giocare a burraco.
0: Quello mi mancava. Il burraco mancava, non è nemmeno quello.
8: Uno dei passatempi preferiti è l'aperitivo.
0: Ah.
8: Sentendo le risposte, secondo me è anche troppo alcolico. Ciao a tutti, Federico.
0: È l'aperitivo?
9: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: C'è

0: il giovanissimo Somber con la sua nuova canzone Potential, piccolo promo, domani la Play One con le 40 più trasmesse della settimana, perché una delle 40 è proprio questa canzone del giovanissimo Somber che sta scalando rapidamente le classifiche non solo americane ma anche quelle del nostro bel paese. E proprio in Italia restiamo con l'enigma di oggi:
1: è tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: Che cosa? Mimmo, Mimmo, non deludermi, Mimmo.
2: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Ciao caro.
2: Quali sono?
0: Dimmelo tu.
2: Sono i pensionati che stanno lì a guardare i cantieri, quello è l'opera.
0: Salutiamoli.
2: Ciao Stefano, buon fine settimana, ciao.
0: Stanno controllando la veridicità dei lavori svolti. Salutiamo tutti i pensionati all'ascolto e anche i muratori che magari li sopportano.
3: Ciao, sono Massimo da Sondrio. Secondo me il passatempo può essere la cucina?
0: La cucina, la cucina potrebbe essere, ma non è.
4: Fare shopping.
0: Beh, in tante lo fanno, eh.
5: Per me è suonare uno strumento a fiato.
0: Ho paura.
5: Immagina tu quale.
0: No, va benissimo, va
6: benissimo. Ma è quello. Fare l'aperitivo. Katia da Casal Maggiore.
0: Grande Katia, non è.
7: Fare la colazione al bar. Massimo da Milano.
0: Anche quello piace, no? Soprattutto al mattino, ma non è.
8: Puramente il gioco delle bocce. Ciao da Sondrio.
0: Il gioco delle bocce non è, non è.
9: Sono sempre io, Antonella da Brescia.
0: Ciao Anto.
9: Pensandoci bene, può essere andare in giro per i borghi della nostra bella Italia, facendoci una passeggiata, un aperitivo e così via.
0: Purtroppo non è. Risentiamo l'enigma.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: 393-444-0444 serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
10: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
11: Musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon venerdì, benvenuti e benvenute su Radio Number One. C'è il PN1 live fino alle 5, stiamo giocando con la Sfinge, tra pochissimo altre risposte, ma visto che sono le 3 in punto c'è lo spazio legato all'informazione con live eventi da vivere.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Life, life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Musica.
3: Conan Gray torna finalmente in Italia il 3 giugno alla Corus Life Arena Bergamo, e in programma il concerto, una data unica in Italia. Tutte le informazioni su vivoconcerti.com. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini questo venerdì 29 maggio, i fratelli Giuradei ed Edda, sabato 30 e domenica 31 il Fe Festival, ingresso a 1 euro. Il programma completo di tutti gli eventi estivi su nextbergamo.it.
2: Fiere.
3: Il 6 e 7 giugno a Genova c'è la mostra Scambio, 4 e 2 ruote d'epoca, ricambi e modellismo, un viaggio tra motori leggendari, icone della strada e design senza tempo, al Padiglione Blu, Fiera di Genova, Waterfront di Levante.
2: Feste.
3: Sabato 30 e domenica 31 maggio torna la festa decennale dello Spazzacamino. Siamo a Sondalo, tutte le informazioni sui social. Sempre sabato e domenica i bagni misteriosi del Teatro Franco Parenti a Milano si trasformano in un giardino di primavera grazie a 52 stand di fiori, piante, artigianato, design, abbigliamento vintage. 2 giorni di festa con incursioni teatrali, musica, danza e giochi per bambini. Sabato 30 verrà dedicato anche un acero rosso a Ornella Vanoni.
2: Cultura.
3: Questo sabato torna l'appuntamento con un'isola medievale nel cuore di Genova. Un pomeriggio alla scoperta delle trasformazioni del quartiere del Sestiere del Molo, considerato un'isola medievale, seguito da degustazione di prodotti tipici liguri. Il 30, 31 maggio e 1 giugno nel Parco della Certosa a Collegno è in programma Torino Comics, cultura pop, fumetti, cosplayer, gamer e tantissimi eventi. Tutte le informazioni su torinocomics.it.
2: Arte.
3: Martedì 2 giugno a Verola Nuova, Brescia, è in programma Tiepolo in Basilica nell'ambito della rassegna Verola Nuova Inaspettata. L'iniziativa è gratuita. Durante la giornata saranno inoltre presenti mercatini di hobbisti, madonnari all'opera e visite guidate gratuite alle tele del grande pittore del Settecento presenti in Basilica.
2: Turismo.
3: Chiudiamo andando a parlare di Chiavenna. Inizia l'estate di eventi questo venerdì con l'aperitivo gourmet, un percorso di aperitivi speciali preparati dai bar del paese in collaborazione con i migliori chef della zona. Tutte le iniziative estive in programma su eventichiavenna.it. Era l'ultima indicazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: talk about.
1: Era Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, 15:08 su Radio Number One, Stefano Federici, il PN1, la Sfinge e soprattutto un enigma che parla di italiani.
2: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
1: Che cosa amate fare come passatempo per svagare corpo e mente?
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio, buon venerdì, siamo l'ufficio più bello del mondo e secondo noi oggi
1: sì,
3: la risposta alla Sfinge è guardare la TV.
1: Guardare la TV dall'ufficio più bello del mondo. Un bacione anche a voi ragazze, buon lavoro. Non è la TV.
4: Può essere fare il giardinaggio? Palo da Buster Sizio.
1: Non è nemmeno il giardinaggio, però ci stiamo lentamente avvicinando. Cos'è? Stai viaggiando verso la luna sullo shuttle?
5: Ciao Stefano!
1: Tesoro!
5: Io mi chiamo Sofia.
1: Piacere.
5: E ho forse la risposta dell'enigma della Sfinge.
1: Vai, provaci Sofi.
5: Forse potrebbe essere il calcio?
1: Il calcio.
5: Ciao da Sofia, la mia mamma.
1: Non è il calcio, ma apprezzo molto la tua presenza. Ti faccio un applauso. Grande Sofi, grande. Bellissimo ragionamento. Salutaci la mamma. Un bacione.
6: Ciao Stefano, per me...
1: Cos'è?
6: E guardare i cantieri, Billy da Selvino.
1: È stato detto, ma non è quello, non è quello.
7: Ciao a tutti, Mari da Bergamo.
1: Ciao,
7: secondo
1: Mari.
7: Me il passatempo più amato dagli italiani è andare al ristorante.
1: Anche quello.
7: La buona cucina, mangiare bene.
1: Allora,
7: e magari anche bere bene.
1: Diciamo che in questa classifica...
7: Un bacio a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Cucinare ovviamente è in top 10, la pasticceria, il giardinaggio urbano, cura della casa, e poi c'è quella cosa lì che la Sfinge ha preso, no? Poi c'è lo sport, il benessere con le camminate, il trekking, il ciclismo, è stato detto il nuoto, però c'è un qualcosa che solamente una persona momentaneamente ha azzeccato.

0: Mask and You Shall Receive. 15:13, buon venerdì, dai che venerdì c'è la Sfinge, per l'ultima volta, dai, in questa giornata del 29 maggio, anche perché in 3 o 4 l'hanno beccato, altri hanno altri lavori manuali in testa, lasciamo perdere.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: In top 10 tra lavori che fate perché avete bisogno di rilassare corpo e mente, hobby, svago, divertimento.
2: Fare l'orto sul balcone. Ma no. Astrid da Romano in viaggio verso la Liguria.
3: Bevete di meno. No. Di meno la sera.
0: Non è quello,
4: tesoro. Stefano, sono riuscita a sentire solo adesso l'enigma della Sfinge.
0: Vai.
4: Forse la soluzione è fare l'orto?
0: No, non è quello.
5: Ciao super radiologo, come va?
0: Bene,
5: ma dov'è Michela Branzino che non la sento? Dov'è oggi?
0: Ma scusa, cosa hai detto? Dov'è?
5: Ma dov'è Michela Branzino che non la sento?
0: Dov'è oggi? È persico.
5: Di venerdì?
0: Va.
5: Cosa sarà la passione? Forse tagliare il prato all'1:30 del sabato pomeriggio?
0: No, non è quello. Un lavoro manuale, dai che ce la fate.
6: Risposta sbagliata.
7: Oppure te la butto lì ancora, il bricolage.
0: Signore e signori, quasi nessuno l'ha detto, il bricolage nella top 10 delle cose che gli italiani fanno per hobby, per divertimento, per rilassare corpo e mente, nella top 10 proprio questa cosa.
1: Bricolage. Sandro da Biella.
0: Il bricolage, anche Biella c'è.

0: po' sulle scatole.
1: Va bene.
0: E quindi per una questione proprio di principio non hanno voluto andare lì, ma andranno invece a fare un bel viaggio in Sicilia.
1: Che voglio dire. Comunque.
0: Non è che cascano male.
1: No, assolutamente.
0: Sentiamo.
2: Io andrò in Spagna, appunto, in un'isola dove ho una piccola casetta al mare.
0: Bello.
2: E poi andrò una settimana a Siviglia a fare un corso di spagnolo avanzato.
0: Ma che bello!
2: Sono una docente, quindi sono interessata così a hablar muy bien español.
1: Brava!
2: Ciao!
0: Si dice andale
1: così. Vada. C'è Clelia che poi ci dice: tra giugno e ad agosto andremo in Portogallo, faremo un giro lungo e largo, ma mia figlia ci tiene ad imparare a fare surf, quasi ci provo anch'io. Brava Clelia, mi piace.
0: Beh,
1: ci piace molto.
0: C'è Maurizio che dice: io andrò al Polo Nord
1: visto il caldo
0: che fa. E poi c'è Roberta: ciao, tra una settimana Karpathos, che bello. Parlavamo appunto della Grecia, e a ottobre Lampedusa. A parte che a Lampedusa ottobre è un po' come a febbraio a Siviglia.
1: No, forse anche un po' più caldo.
0: Io sono andata a Siviglia a febbraio, sì? C'erano 24 gradi.
1: Perfetto.
0: Quindi la nostra docente che ci va ad agosto, complimenti per il coraggio.
1: Se ce la fai, sì. E ne esci ancora idratata.

0: Abrams su Radio Number One. Spagna, Italia, Turchia e Francia saranno le nazioni più visitate anche quest'anno dai turisti che arrivano da ogni parte del mondo, ed è scattata la domanda: ma voi dove andrete in vacanza quest'anno? C'è Alessandra di Imperia che se ne va a Cesenatico.
1: Da Alessandria a Cesenatico, interessante.
0: No, scusa, non Alessandra, Imperia. Alessandra
1: da
0: di Imperia bello, se ne va a Cesenatico.
1: Okay.
0: Da mare a mare.
1: Esatto. E poi ci sono anche Stefano e Doriana da Como che vanno a Castellaneta Marina, provincia di Taranto, un bel posto.
0: Bel posto.
1: Bel mare.
0: Sì, bel mare.
2: Ciao
0: sì.
2: Donne, sono Sara, io sto contando i giorni. Fra pochissimo, venerdì l'altro, finisce la scuola e il venerdì partiamo per la Puglia.
1: Bello.
2: E poi quest'anno abbiamo fatto la pazzia e ci siamo regalate 2 settimane alle Maldive, io e la mia bimba. Ciao, un bacione Sara.

0: tanta roba, tanta roba. Vabbè, chi rimane qui invece deve sapere quanto traffico c'è. Ne parliamo tra poco.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
1: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi.

0: di partenze, sentiamo subito la situazione traffico sulle strade, autostrade tangenziali.
1: Sì, iniziamo con la 21 tra Torino e Brescia, code per 7 km a causa di un incidente tra l'allacciamento con la 26 e lo svincolo di Asti Est in direzione di Torino. Traffico intenso anche all'altezza di Alessandria Ovest in direzione di Brescia. Sulla Firenze-Roma, sulla 1 ci sono code per traffico intenso tra Arezzo e Valdichiana in direzione di Roma. Sulla 4 la Brescia-Padova, 5 km di coda per traffico intenso tra Peschiera e Desenzano in direzione di Milano. Sulla Brescia-Padova 5 km invece di coda per traffico intenso tra Vicenza Ovest e l'allacciamento con la A31 Porto Gruaro-Conegliano in direzione di Padova. Andiamo sulla 10, il traffico è intenso tra Genova-Voltri e la 7 in direzione Genova e poi c'è il ripristino di un incidente anche tra Arenzano e Barazze in direzione di Ventimiglia, anche qui vengono segnalate lunghe code. Sulla 12 la Genova-Rosignano, traffico intenso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, mentre in direzione del capoluogo ligure ci sono code tra Genova Nervi e la A7. Sulla A15 sono 6 km di coda per traffico intenso tra Aulla e l'allacciamento con la A12 in direzione di La Spezia. Andiamo anche sulla A22, la Brennero Modena, dove ci sono code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in direzione di Modena, code anche tra Egnaora e Affi. Code per chiudere anche sulla A26 tra la diramazione Predosa Bettola e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova Boltri. Questo al momento è tutto.
0: Ed è tutto, segnaliamo i prossimi, insomma, prossimo traffico tra un'oretta circa, viaggiate con prudenza. Il viaggio continua con noi donne al volante, scaricate l'app di Radio Number One per portarci sempre con noi, soprattutto se in questo momento siete in viaggio, andate da qualche parte, perché no, la radio è sempre un'amica, sia se siete nel traffico appunto, sia che magari siete in spiaggia, volete ascoltare un po' di freschezza musica, noi ci siamo.
1: A proposito comunque di traffico, ricordiamo che domani sarà chiusa l'auto Brennero, quindi molti appunto si stanno
0: attrezzando
1: e stanno partendo tutti oggi, perché domani sarà un delirio se dovete andare appunto sull'auto Brennero. Noi parleremo di caldo, però insomma, ci sono dei provvedimenti che vengono presi in tutte le varie città, non soltanto quelle italiane, ma anche le città all'estero, quindi se dovete viaggiare anche da quelle parti, ci sono dei provvedimenti che ci piacciono e che si potrebbero anche copiare.
0: Esatto, anche perché ormai questa ondata di caldo sta coinvolgendo più stati, più nazioni in Europa, quindi non siamo solo noi gli unici sfigati, diciamo così, c'è caldo ovunque. Forse davvero al Polo Nord dovremmo andare per sfuggire.
1: E comunque al mio paese ci andiamo di sicuro. Serena Brancale, Levante ed Elia. Ci andiamo con loro.

0: Elia qui a Radio Number One insieme a loro altre donne, due al volante tra l'altro.
1: Esatto, ci siamo
0: Lilli e Agnese, eccoci qua. Vabbè, flick o flock facciamo. Va bene, intanto salutiamo Roberto di Treviso in viaggio, uno dei tanti in viaggio in questo momento che ci aggiorna anche sulla 1, la Milano-Bologna, visto che lui insomma è lì. Ci sono code per traffico intenso anche tra Casal Pusterlengo e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna, quindi praticamente la 1
1: è tutta
0: intasata. Se siete da quelle parti fate attenzione. E poi salutiamo anche, continuano ad arrivare messaggi di dove andrete in vacanza, però questo
1: il più bello secondo noi è questo. Uno nostro ascoltatore che decide di rimanere anonimo, ci sta perché sennò poi non lo andiamo a cercare, che ci dice: io a luglio vado in Corsica in barca a vela con partenza e con ritorno a e da Sanremo, faremo due traversate nel santuario dei cetacei, poi tutta la costa nord della Corsica fino a Capraia e poi ritorno. Una vera magia.
0: Anch'io. Vabbè, in ogni caso
1: niente, trasmetteremo dalla tua barca vela. Tranquillo, noi ci siamo.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Vero?
0: Va bene. Lo faremo senz'altro, però adesso parliamo di caldo. Lo so, l'abbiamo già detto, insomma, si parla di caldo, che
1: fa
0: rottura.
1: Caldo.
0: Lo sentiamo sulla pelle che fa caldo. Però ci sono anche dei rimedi. Primo, abbassare le temperature. Ma come si fa ad abbassare le temperature? C'è l'esempio europeo, ad esempio a Barcellona hanno costruito tutta una rete di circa 400 rifugi climatici pubblici, mentre Parigi ha trasformato 800 cortili scolastici in oasi urbane che sono appunto accessibili proprio d'estate, proprio con queste temperature. Sono modelli che condividono questa idea molto semplice, cioè in città ci deve essere il refrigerio ed è deve essere anche un servizio pubblico, insomma dare la possibilità a tutti i cittadini di stare in un posto fresco in città è doveroso.
1: Assolutamente. In Italia il caso più strutturato è quello di Torino, dove insomma Torino ha già messo alla prova le persone più fragili con una rete di 19 centri climatizzati ad accesso libero in ogni circoscrizione del comune, affiancato anche da questo piano estate 2026 che verrà attivato il primo giugno con monitoraggio, assistenza domiciliare per gli over 65 in condizioni di fragilità e tante altre belle iniziative.
0: È vero. E poi c'è Genova.
1: Esatto.
0: Genova, tra l'altro avevamo già accennato a questa cosa, ma Genova hanno deciso di avviare questo percorso di depavimentazione, cioè tolgono il cemento per mettere più verde.
1: Esatto.
0: E quindi
1: esatto.
0: È un'idea fantastica che dovrebbe essere presa in esame invece in tante altre città e anche paesi, perché io sto notando che in tantissimi paesi stanno costruendo
1: troppo cemento, troppo asfalto anche,
0: è vero, e tolgono sempre più verde a noi poveri cittadini.

0: wait, we can wait to go to the vacation, to go on holiday.
1: E tra i nostri ascoltatori c'è anche chi andrà a Bora Bora e poi in Brasile. Attenzione,
2: sì, attenzione. Sì, poi insomma tante belle isole anche del sud Italia, insomma bello bello bello. Ma a proposito di vacanze,
0: per l'estate scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo anche dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
2: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: contabilizzare le fatture? Fatto.
17: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: la Three Light Orchestra 1979, l'album Discovery, questa era Lost Train to London. E vi ricordiamo, io ne approfitto sempre insomma per ricordare l'appuntamento della sera dalle 22 alle 23, dal lunedì al venerdì, Number One Classics con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Abbiamo parlato di turismo, di viaggi, e a proposito di turismo, appello, annuncio per tutti i turisti, ma anche per i milanesi insomma, che in città gireranno nella galleria insomma Vittorio Emanuele, e in quella galleria c'è il famoso toro.
1: Il toro su cui tu devi andare, soprattutto nella parte intima del toro.
0: Sì, le palle.
1: Le palle del toro, sì, cioè, tutti i milanesi dicono le palle del toro.
0: Esatto,
1: sì, si chiamano così, punto.
0: E basta.
1: E girare tre volte su un tallone. Peccato che la gente l'ha fatto troppe volte, i turisti hanno girato troppo, e quindi adesso al posto delle palle del toro c'è un bel cratere.
0: Esatto.
1: C'è un buco.
0: C'è un buco.
1: Un buco,
0: infatti,
1: che se non stai attento inciampi.
0: Infatti se siete a Milano e venite a Milano e entrate appunto in Galleria Vittorio Emanuele, in questo momento troverete delle piccole transenne proprio perché stanno facendo i lavori. Domani dovrebbe essere l'ultimo giorno, comunque nei prossimi giorni terminerà il restauro e quindi potremo continuare a cercare romanticamente insomma un po' di fortuna
1: sulle balle del toro.
0: Esatto.
1: Sì, girando sulle balle del toro. Le bale, come dicono a Milano.
0: Povero toro.
1: Povere bale.
0: Sì, sì. C'è Alex Warren.

0: Madonna con la sua What Don't Belong to Me qui su Radio Number One. C'è Roberta che ci scrive: ma quindi scusate, ristrutturano le balle del toro, quelle di Milano, così gliele schiacciamo meglio? Esatto,
1: sì, è proprio così che funziona. Sì. Però c'era un cratere, poveri, non c'erano più, quindi bisognava sistemarlo.
0: Ormai se giravi su te stesso su lì cadevi tu, perché c'era veramente troppo buco, il buco sì. Era troppo grosso, troppo
1: quindi
0: buco.
1: Siccome poi i turisti sanno, perché questa è un'attrazione di Milano ormai, in Galleria Vittorio Emanuele, sanno che devono andare lì per avere un po' di fortuna, girare appunto sulle palle del toro per 3 volte girando su se stessi, e quindi potranno continuare a farlo.
0: Bene, bene.
1: E nessuno gli toglierà questa bella soddisfazione. Invece poco soddisfacente è il fatto che in giro veramente c'è un traffico pazzesco e noi donne al volante vi aggiorniamo su quello che sta succedendo.
0: Allora, ci sono tantissimi incidenti, partiamo con la tangenziale ovest di Milano, c'è un incidente all'altezza di Settimo Milanese in direzione della 1 sulla 1, incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 5 la Torino-Courmayeur, incidente allo svincolo San Giorgio Canavese in direzione di Courmayeur, e poi sulla 22 la Brennero-Modena una situazione complicata perché il traffico è bloccato sempre per un incidente tra Trento Nord e San Michele all'Adige mezzo corona in direzione del Brennero, ci sono proprio le rampe chiuse allo svincolo di Trento Nord, le code in verità sono anche in entrambe le direzioni per curiosi. E poi sulla 10 la Genova Ventimiglia c'è il ripristino di un incidente tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Ventimiglia.
1: Non è finita, perché sulla 7 c'è il traffico bloccato per un incidente tra Tortona e l'area di servizio Castelnuovo Scrivia in direzione di Milano, e poi sulla 21 ci sono 8 chilometri di coda per un incidente tra la 26 e lo svincolo di Asti Est Cuneo in direzione di Torino.
0: È appena uscito un incidente anche sulla 1 all'altezza di Orte, quindi sulla Firenze-Roma.
1: Oggi è una giornata di partenze, perché poi insomma molti faranno il ponte e quindi per il 2 giugno, e quindi insomma c'è veramente tanto traffico, guidate sempre con prudenza.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: vita alle donne al volante.
1: Sono le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. In uno scontro tra un'auto e uno scuolabus, 5 adulti e 8 bambini sono rimasti feriti. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi. Ha provocato 2 feriti il drone precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine. Condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO, Zelensky sostegno alla Romania. Ebola è risultata negativa ai test la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, esposta al virus sotto osservazione allo Spallanzani di Roma. Intanto l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal virus responsabile dell'epidemia in corso in Congo e Uganda. Basket. Brescia-Milano apre stasera alle 20 la semifinale dei playoff scudetto, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Una buona serata da Alessio Galea.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: IGV Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Giovanotti ed Alfa, buon vento a tutti voi che state viaggiando, che magari state andando in vacanza, buon vento anche a tutti quelli che magari in vacanza decideranno di leggere un libro. E noi Donne al Volante siamo qui proprio per consigliarvi una lettura.
1: Noi siamo promotrici di lettura e di bei libri, anche di belle storie, e che tra l'altro, ricordiamolo, trovate anche sul sito di Radio Number One, andate nei riascolti, in Tutto Libri trovate insomma un sacco di recensioni. Ebbene, oggi voglio parlarvi di un thriller, un po' come la situazione del traffico in questo momento, un po' da thriller effettivamente.
0: Una bella lettura sotto l'ombrellone.
1: Sì, esatto. Ed è un thriller dal titolo Love Mom, vuoi sapere un segreto, di Iliana Sander. È un'autrice di cui nessuno conosce l'identità, è proprio uno pseudonimo, lei insomma non si sa chi sia. Però la storia è molto intrigante perché racconta di Elizabeth Casper, questa scrittrice con milioni di lettori in tutto il mondo, insomma una scrittrice famosissima, che a un certo punto muore. Lei non è mai stata una madre molto affettuosa, anzi è sempre stata piuttosto fredda e distante, tanto che la figlia Mackenzie, quando insomma gli arriva la notizia della morte prematura della madre, avvenuta tra l'altro in circostanze non del tutto chiarite, accoglie la morte con una certa indifferenza, perché per lei è morta praticamente un'estranea. Al funerale però Mackenzie sta per sfuggire, sai, giornalisti, i soliti curiosi eccetera, però quando arriva alla sua auto trova sul sedile una busta. L'intestazione dice: dalla tua fan numero uno, e dentro questa busta c'è un foglio scritto proprio con la calligrafia della madre, che dice: vuoi sapere un segreto? E per chiudere, love mom, cioè con amore mamma. Ma quale amore? Cioè, questa non ha mai fatto la madre, ha sempre pensato a se stessa, ai suoi libri, ai suoi fan, e non si è mai preoccupata insomma della figlia. Quindi a un certo punto Mackenzie decide di indagare e di scoprire che cosa c'è dietro tutta questa storia, perché primo appunto la madre è morta in circostanze sospette, e poi anche il comportamento del padre e della nonna sono un po' equivoci, e quindi lei cerca di capire che cosa succede. È un thriller di quelli che veramente ti tengono, è un thriller che non fa paura, ma è psicologicamente di quelli che ti tengono inchiodati. Iliana Sander con Love Mom, vuoi sapere un segreto? È un libro pubblicato da Longanesi, e buona lettura.
2: Radio Number One.

0: di scattare una foto.
1: Amore, Elisa, questo è Radio Number One. Elisa che si esibirà l'11 settembre del 2027 a Campovolo. Da oggi sono in vendita i biglietti e già un bel po' di gente, insomma, è corsa sui vari siti ad accaparrarseli.
2: C'è posto però, c'è posto, con calma, insomma.
1: Comunque Elisa sarà la prima donna ad esibirsi a Campovolo.
2: È vero questa cosa, quindi complimenti ad Elisa, ma è un'artista davvero straordinaria. Beh, andiamo all'Azzise, è un comune sul lago di Garda, finito al centro delle polemiche per il regolamento che vieta la diffusione di musiche o di frasi ritenute contrarie alla morale, offensive del sentimento religioso, della Costituzione o potenzialmente capaci di turbare l'ordine pubblico. E qui è un bel dibattito.
1: È un grande dibattito, perché insomma c'è chi difende la libertà di parola, c'è chi, come Mogol, che è intervenuto, dice, sposta il punto sui testi considerati offensivi, quelli in particolare contro le donne. Lui dice, chi diffonde qualcosa che offende le donne deve essere multato, quindi lui sta dalla parte, insomma, della decisione del comune di Lazzise, e dice, se chi intende offendere le donne lo faccia da qualche altra parte, ma non dove possano ascoltare i bambini. Lui esatto. Pone anche sul fatto dei ragazzini e dei bambini.
2: Beh, diciamo che ci sono canzoni con testi veramente forti, anche, non lo so, decisamente discutibili, sì, dal mio punto di vista, sì, insomma, sì, sì. Però si potrebbe tranquillamente farne a meno dal nostro punto di vista, anche perché si fanno campagne contro la violenza sulle donne e poi sentiamo un po' dappertutto queste canzoni che inneggiano o comunque che, insomma, lasciano passare il messaggio che le donne possono essere trattate male.
1: Esattamente.
2: E questa è una cosa che proprio decisamente non ci sta.
1: Però non è una cosa che succede solo nei tempi moderni, con magari ragazzi che adesso si approcciano alla musica e scrivono canzoni di questo genere, ma anche tanti successi, canzoni che poi sono diventati successi del passato, che però hanno un sottointeso.

0: Just Dance, Lady Gaga, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. State ascoltando l'Happy Hour, Gabriele Luchino.
1: Diciamolo, l'Happy Hour che si ferma per un attimo, ma attenzione perché tra un attimo, anzi in meno di un attimo, arriva il primo spazio del dedicato di questo venerdì sera.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Solo un secondo.
4: Non ti serve altro.
5: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
6: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista su gran parte delle regioni settentrionali. Solo un po' più di variabilità sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Giornata di domenica sempre con maggiore instabilità sui rilievi, precipitazioni poi in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera sulle pianure e specie di nord-est. Calde d'afa in ulteriore aumento. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Mamma mia, che spazio, ragazzi! Quanto spazio! Ma quanti spazi abbiamo stasera? No, perché
1: ne abbiamo sempre 5. Però le richieste sono tante, tante, come sempre.
0: Sono tante, ovviamente. Allora, mi raccomando, se dovete prenotarvi, volete ascoltare la vostra canzone, quale problema? Ci mandate un messaggio, magari anche vocale, potrebbe essere un'idea. E ci richiedete la vostra canzone preferita. Se volete dedicarla a qualcuno, bene. Se invece volete dedicarla a voi stessi, quale problema? Direi nessuno, no? Tanto.
2: Chissà cosa c'è dietro.
0: Ma non c'è dietro niente, Berti. Noi
1: diffidente,
0: è sempre diffidente, insomma. Non lo capisco, ma va bene uguale. Chissà che se stasera mangeremo, visto che abbiamo Gandalf in cucina. Ma sicuramente adesso ascoltiamo la prima canzone del dedicato, e questa era per Romina.

0: bella storia della musica questa, eh? We Are Family, Sister Sledge, da un album che appunto si prendeva lo stesso nome di questo singolo e o viceversa, fate un po' voi, era 1979, anche qui c'era lo zampino di Nile Rodgers, vede? Allora, vede che poi quando si fanno le dediche, si fanno le richieste, sì, puntualmente ci sono magari anche delle dedicucce, così, no?
1: Beh, immagino, cioè, poi We Are Family.
0: Esattamente. E Romina dice, volevo dedicare al mio maritino Salvatore questa canzone. Ma com'è? Che romanticismo che c'è stasera nell'aria. Pensi che è venerdì, pensi un po' lei. C'è Olivia Rodrigo.

0: E beh, storia della musica anche questo, anche se non fa parte di quella roba lì, però sicuramente una canzone che non è proprio di ieri, però è di Madonna, un'icona della musica, della storia della musica, è questo che era Hang Up. A proposito di storia della musica, ricordiamo un appuntamento.
1: Assolutamente, alle ore 22 con Lilli arriva il Number One Classics, un bellissimo viaggio all'interno della musica anni 70, 80, 90.
0: Quindi anche questo venerdì sera state con noi quando chiuderemo il locale, non ve ne andate perché c'è Lilli, però adesso state lì, cioè comunque anche un po' meno. Tra un attimo arriva un altro spazio dedicato.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccolo qua, come promesso, buona serata, benvenuti. Questo è un altro spazio dedicato a voi in questa serata, questo ultimo giorno della settimana.
3: Poi, non ci abbiamo più spazi.
0: Facciamo delle cose serie, dai, diciamo. Ma non è a riga quadrata, sono spazi musicali che richiedono gli ascoltatori, perché abbiamo un numero:
1: 393-444-0444. A quanto pare stasera sono arrivati troppi messaggi, però io ho un controllino sull'agenda del Berti,
0: lo facciamo. Perché il Berti ogni tanto sfasa un attimo quella roba lì. Tra l'altro, il numero di WhatsApp utilissimo anche nell'arco della giornata con tutti i nostri colleghi per argomentare tutto quello che si tratta nell'arco della programmazione, appunto, di Radio Number One. Adesso attenzione, Ivano. Salutiamo gli amici di Como, Ivano in particolar modo, e soprattutto la sua bella Stefania, che alla quale voleva dedicare una canzone. La canzone è questa.

bella questa, Santana, Rob Thomas insieme, questo progetto Smooth, anzi questo singolo dal 1999 da un album che si intitolava Supernatural, e questo era un estratto all'interno di quel prodotto che tra le altre cose vedeva la collaborazione di tantissimi musicisti, come puntualmente fa Santana all'interno delle sue produzioni. Tra le altre cose, all'inizio Thomas, che scrisse la parte, voleva indirizzare e farla cantare a George Michael, poi cambiarono un po' le situazioni e poi il risultato è comunque questo. Grazie Ivano, buona serata, salutiamo anche gli amici di Como, e adesso arriva anche Olivia Dean, So Easy.

0: Ciao Alessandra, buona serata anche a Margherita. Ma quanti stavano stasera?
1: Tutti, è il venerdì, tutti scatenati, chissà dove staranno andando, se a divertirsi o sul divano,
0: giusto,
1: magari
0: se
1: ritorno a casa a dormire.
0: Fateci sapere dove state andando, se in caso, per quanto riguarda questo weekend, che è un po' particolare, perché ci sono molti che possono godere del ponticello della prossima settimana,
1: bello
0: del
1: lungo,
0: 2
1: sì.
0: giugno. E allora salutiamo gli amici che in questo momento magari sono in macchina, stanno viaggiando. Mi raccomando, come sempre, guidate con prudenza. Ora che non ho

0: Si chiude la prima, si chiude così la prima ora dell'appuntamento dell'Happy Hour di questa giornata, di questo venerdì sera, ultimo giorno della settimana, ma attenzione perché
1: poi si riapre con un altro spazio del dedicato, il terzo.
0: Pensate un po' voi, è dedicato tutto a voi, eh.

0: È la seconda,
1: La seconda del quinto, perché poi siamo ancora a maggio.
0: La seconda del quinto non si può sentire, però
1: due
0: va bene.
1: Alla cioè, quinta.
0: Sì, è lei che proprio lei ha i calcoli come quelli della Cistifellia. Ma no, era così una parentesi così. Buona serata, benvenuti a Radio Number One, seconda ora insieme. C'è il signor Gabbro, ovviamente, non è solo. Pensate un po', poi ci sono anch'io che sono Luchino. Luchino, sempre io quello con la K, non un altro, senza ombra di dubbio. E attenzione perché. Poi dovremmo avere qualcosa da mangiare stasera, non so, Gandalf.
2: È impossibile. Niente,
0: non ce la faremo.
1: Lei si deve organizzare, deve mangiare prima di venire nel locale.
0: Va bene, adesso vedremo di fare del nostro meglio. Attenzione, attenzione, abbiamo Giovanni che voleva ascoltare una canzone, però voleva tutta per lui.

0: Spettacolo, storia della musica, Stevie Wonder, voce inconfondibile, questo che era Overjoyed. E tra l'altro l'amico che si dedicava alla canzone, la voleva tutta per lui, quando l'ho glissata così, no, ha mandato un altro messaggio dicendo: perché io la canto di solito. Molto bene. Allora, era il 1985 quando usciva questa canzone dall'album In Square Circle. E attenzione, attenzione, che già l'abbiamo detto prima che non ci abbiamo più spazi, no? L'abbiamo,
1: sì, sono già finiti, no? Prestissimo stasera.
0: Però attenzione, perché lunedì torna puntuale l'appuntamento dell'Happy Hour, ovviamente all'interno gli spazi diversi del dedicato, con tutte quelle che sono le vostre canzoni. Adesso Katie Turner.

0: Love Me Not. Siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, siete nell'Happy Hour. Un saluto anche a Giulia, ad Alfredo che stanno andando al mare in questo momento.
1: Vedi, beati loro, noi siamo qui a Milano, lo smog, il cemento,
0: queste cose brutte. No, non è vero, dai. Però a proposito di estate, a proposito di viaggi, a proposito di situazioni che sono prossime, anzi ormai
1: è quasi l'ora.
0: Sono già in essere, perché molti stanno già allontanando per quanto riguarda questo fine settimana e questo weekend, molti si allontaneranno via via i prossimi step e qualcuno comincerà e inizierà a fare anche delle ferie, no?
1: Si spera.
0: E pare che uno dei campanelli d'allarme, quando arriva l'estate, quando arriva il caldo, quando arriva, per segnalare che ormai è estate, sia un dolcetto, che poi non è un dolcetto ma è un fine pranzo, fine cena, comunque un break pomeridiano, che è la famosissima, poi chi può dirlo, crema al caffè.
1: Buona, buonissima, è vero, sì.
0: Sì, infatti hanno fatto, pensi che hanno fatto anche l'analisi e l'indagine, perché sai che ogni tanto pagano della gente per capire, no, queste
1: le
0: cose.
1: Statistiche.
0: Le statistiche. Se ce le chiedono a me e a lei, secondo me, magari ci pagano anche la metà, tanto va bene uguale. Tanto noi ci accontentiamo di poco, non vi preoccupate, però penso che il risultato sia il medesimo, perché troviamo poi la formula medesima che trovano coloro i quali che...
1: E cosa hanno statisticato
0: hanno
1: sulla crema di caffè?
0: Statisticato che è l'unica identificativo ufficiale per le stati e delle stati in generale, e ormai questa cosa dura da diversi anni, perché fino a 20 anni fa era identificato il ghiacciolo, se lo ricordi.
1: Buonissimo, okay. Sì, che c'era anche sulla scritta hai vinto, te ne davano un altro.
0: Era un'altra cosa. Niente, io non riesco a parlare.
1: Il
0: ghiacciolo si scioglie, cosa vuole leggere la scritta?
1: Lasci stare. Bastoncino.
0: Sì, bastoncino di pesce, va bene, dai. No, io non la sopporto più, le faccio ascoltare Taylor Swift.

0: The Script, Will.i.am e questo che era Hall of Fame. Ah, mamma mia, signor Gabbro, attenzione perché tra non molto ci abbiamo un altro spazio del dedicato, eh?
1: Non lo voglio sapere.
0: No, invece lo deve sapere, anzi stia lì anche lei.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
4: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
5: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: E rieccoci qui nell'appuntamento dell'Happy Hour. Buona serata, venerdì sera, puntualissimo. Ci siamo noi,
3: quei due là
2: dell'Happy Hour che ogni sera vi accompagnano un paio d'ore insieme, leggerini, anche se alziamo l'asticella del livello della radiofonia, però insomma noi cerchiamo di fare proprio gli ultimi
3: leggeri, soprattutto nei vestiti, perché oggi si muore dal caldo,
2: ma leggeri anche nel cibo, visto che in cucina abbiamo una persona che fondamentalmente, signor vero Gandalf, no,
4: lanciamo contro il nostro robot.
2: No, lasci stare, vai, torni in cucina che forse è meglio. Va bene, un saluto a tutti gli amici che stanno ancora messaggiando cercando di richiedere la loro canzone, ma ahimè non abbiamo più spazi, già l'abbiamo detto prima, ce l'ha ricordato il buon Berti. Attenzione, perché abbiamo Susanna che voleva ascoltare una canzone, la canzone è questa.

0: una di quelle ballate che strappa lacrime, oserei dire. La voce è quella di Phil Collins, inconfondibile anche questa. No Jacket Required, questo era l'album che racchiudeva questo One More Night, pubblicato nel 1985. Tra altre cose, una di quelle canzoni simbolo di un grande personaggio come Phil Collins, prima parte dei Genesis, poi ha trovato una sua strada appunto come solista. Poi ormai sappiamo tutti quanti la situazione attuale del buon Phil, però apprezziamo tanto la sua buona musica e grazie a Susanna in questa serata abbiamo avuto modo di ritrovarla. Poi ricordate che magari Phil Collins o i Genesis li trovate anche all'interno di Number One Classics ogni sera a partire dalle 22 in compagnia della nostra Lilly, vero?
1: Assolutamente sì, tra pochissimo un bellissimo viaggio, quindi viaggiate con noi di Radio Number One.
0: Adesso Samurai J, Ossessione.

0: Drive-by, train, buona serata. Cosa state combinando? Siamo curiosi perché avevano diversi messaggi, no? Buona serata, ciao, buon aperitivo. Ma non ci state dicendo cosa state combinando in...
1: No, siamo
0: in
1: curiosi perché con la bella stagione sicuramente ci saranno dei piani, come dire, frizzantini per tutti.
0: No, anche perché secondo me molte persone, come dicevamo prima, signor Gabro, ovviamente questo fine settimana scappano, no? Fuggono dalla
1: la
0: city.
1: Fuga, certo, sì.
0: Certo, perché riescono a godersi quel ponticello, chiamiamolo ponticello, insomma. Se uno è riuscito ad andare via stasera si spara 4 giorni pieni, poi se qualcuno è riuscito anche a prendersi una mezza giornata in più ha fatto bingo,
1: bingo veramente,
0: bingo bingo bingo, e va bene.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Know that you are not alone, Cat Burns, col quale arriviamo, attenzione, tra un attimo a un altro spazio dedicato a voi.
2: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
1: E mamma mia, è finita anche questa settimana, cioè è finita per quanto riguarda gli appuntamenti del dedicato, signor Gabro, no?
3: Sono un po' triste, adesso sì, passerò sabato e domenica a cercare la canzone, lunedì le dedico una canzone.
1: No, guarda, io sono veramente emozionato.
3: La vedo.
1: Infatti, ho la lacrimuccia che scende, non so, Berti cosa dice lei della lacrimuccia?
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ha capito perché ho la lacrimuccia, Berti, perché non paga
3: perché
1: mai.
3: Non paga mai, certo. Vabbè.
1: Vada a casa, Berti, che forse è meglio, vada a farsi un bel weekend anche lei. Va bene, adesso invece arriva una canzone che voleva Elisa.

0: dovresti essere felice che Elisa ti ha dedicato questa canzone.
1: Beato te, Paolo.
0: Allora, Nothing Compares to You, la voce era quella di Sheena O'Connors, grande artista del periodo che fu, intorno agli anni 90, poi scomparve un attimino, ci furono diverse diatribe e problemi legati alla politica, soprattutto per lei in determinati spazi. Però diciamo che musicalmente e artisticamente sicuramente un'icona della musica. Era l'ultimo spazio del dedicato di questa giornata, di questo venerdì, ma anche di questa settimana, perché poi torna tutto.
1: Noi torniamo lunedì con gli spazi, con i messaggi WhatsApp, quindi prenotatevi, ma non subito, aspettate 48 ore, esatto, 72.
0: Anche un po' di più. Dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Mamma mia, tutti in partenza, visto, signor Gabbro? Massimo, ciao Massimo, buona serata, salutiamo anche Enza, un saluto anche a Raffi, ciao Raffi, e a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp in questo venerdì sera, ultimo giorno della settimana e ovviamente ultimo appuntamento dell'Happy Hour che tornerà puntualmente nella giornata di lunedì.
1: Diteci se siete bloccati nel traffico, se invece siete riusciti ad arrivare a destinazione, così almeno sappiamo anche noi come regolarci.

0: E si chiude così l'appuntamento di questa settimana. Beh, che dire, abbiamo concluso, chiudiamo il locale.
1: Ce ne andiamo, ce ne andiamo, signor Luchino.
0: Sì, signor Gabro, chiudiamo il locale, ce ne andiamo, ma non è che lo chiudiamo per sempre, lo chiudiamo solo stasera, cioè, facciamo degli scherzi così.
2: Lei è un
0: cretino. Ma no, ma stavo spiegando bene agli ascoltatori come stavano le cose. Va bene, che dire, vi lasciamo con la nostra Lilly che vi accompagnerà per Number One Classics.
1: Dalle 22 alle 23 noi andiamo, torniamo lunedì, signor Luchino. Ricordi di spegnere tutte le luci.
0: Io spengo tutte le luci e voi invece a casa, mi raccomando, fate una buona serata, fate un buon fine settimana, ma soprattutto fate i bravi.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Una settimana è già volata, benvenuti nel grande viaggio attraverso la musica che ha segnato 3 decenni indimenticabili. Benvenuti nel Number One Classics. Io sono Lilly, una donna al volante, e attraverseremo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Questa sera iniziamo con i Player.
1: Number One Classics.

dei Player, un gruppo anglo-americano, debuttarono nel 1977 proprio con questo brano, dove Ron Moss, l'ex Ridge di Beautiful, suonava il basso, proprio lui, mascellone. È stato il loro unico grande successo e l'abbiamo ritrovato per aprire Number One Classics. Buon venerdì a tutti, io sono Lily e torna la voce roca di Bryan Adams, attualmente impegnato in questa tournée mondiale, ma sarà in Italia il prossimo 30 giugno a Taormina al Teatro Antico e poi a Milano il prossimo 28 novembre. Non vediamo l'ora di sentirlo dal vivo. Bryan Adams nel 1985 ci cantava Summer of '69.

Il duo britannico dei Lighthouse Family sono usciti dai radar, però rimangono le loro hit, tra cui High del 97. Number One Classics ci riporta alle atmosfere di fine anni 70 con Alicia Bridge e I Love the Nightlife, un pezzone disco che di solito è inserito in quasi tutte le compilation degli anni 70-80. Quello che forse non tutti sanno è che la Bridge vanta un altro singolare primato: essere stata clonata in un concerto country da una mitomane. Infatti nel 1983 una donna fu arrestata a Nashville per essersi spacciata per Alicia durante una convention di musica country. È successo anche questo.